0: One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026.
2: È più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa.
2: Charlie Puth.
0: Pet Shop Boys.
2: Serena Brancale.
0: Dito nella piaga.
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Se hai uno smart speaker,
3: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Buongiorno scombricolati!
2: Giomborno scombricolati, giomborno a tutti. Un abbraccio e un saluto da Stefano della Valtellina. E adesso sveglio i miei due ragazzi, li scombricolo anche loro. Si scombricolano tutte le mattine con me. Vi salutano anche Thomas e Matteo. Ciao scombri!
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: drop dead.
1: A quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
2: Buongiorno combricola, quanto è lungo il fiume più lungo d'Italia? Un po'. Ciao Federico.
3: Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano Uncino. Ciao Simone Cambianaro, ciao scombricoli.
4: Number one. Gli scombricolati del mattino.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?

0: Sei, ciao Darò.
1: Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma tanta, tanta, tanta, tanta noia. Meno male che c'è la combricola. Shut up, Max.
2: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino. Con Radio Number One.
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
4: Radio Number One! Ascoltaci!
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: 600 milioni di dollari per andare sulla Luna e qua ci sono le strade che fanno schifo. Iniziate a sistemare le strade che prima di andare sulla Luna, che sulla Luna prima cosa non c'è il vino. Seconda roba, hanno trovato l'acqua ma non sanno neanche se è buona. Ciao, buona giornata!
2: Buongiorno Radio Number One con Bricola. Il momento difficile è quando vado al bancomat e infilo dentro la tesserina e guardo il saldo del mio conto. Il bancomat si rifiuta di farmelo vedere, poi mi sputa fuori pure la tesserina del bancomat. Pum! Miserabile! Vai a lavorare, vai a là! Ciao a tutti, un bacione, Flavio da Berzo.
3: È un mondo difficile quando devi incontrare quelle persone lì che non sopporti, che quando le vedi devi per forza dire ciao, è da tanto che volevo vederti, come stai, tutto bene?
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Ah ragazzi, come sto bene. Anche oggi mi sono fatto la mia dose quotidiana di combriccola. Che bella sensazione.
2: Certo che iniziare la giornata con un sorriso, per l'amor di Dio, siete troppo forti voi tre, va.
3: Buongiorno pazzi.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Altro che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno Scombriccolati dal Bembe. Stamattina vi canterò un medley. Quando è che io cacarte

0: Buona giornata.
1: Si trasforma in un raggio missile con circuiti di mille valvole, tra le stelle brilla e va. Buona giornata, pazzi.
2: La canzone del fabbro. Strenza il coltenai e con le pinze picca col martel, busa col trapen, che il venerà fo più bel. Ciao, bacione, Omar D'Averzo.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
5: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora assonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Buongiorno scombriccolati, oramai io tutte le mattine le buche le chiamo per nome.
2: Buongiorno mondo, sveglia!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: me. Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Buongiorno Combricola, sapete qual è la cantante che lavora come manovale? È Sabrina Carpenter, ciao Federico.
2: Da che luna, guarda che mare, io number one resto qui ad ascoltare. Arriva qualcuno, mi offre un caffè, poi guarda caso si ferma qui con me. Non hai campan, din don, din da, ascolti number one, c'è chi sul divan, din don, din da, quan son hai campan.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete i soli. Ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Buongiorno scombricolati, combricolati. Comunque, tornando al discorso di ieri, perché io sono una ritardata e ritardataria, quello che matizza in un uomo è il clone di Sergio Sieroni. Ti amo, bombolone. Mua. Ciao Manu, ciao Pat.
2: Buongiorno ragazzacci, allora prima partiamo da dentro, quindi come dice la frase, puliti dentro, belli fuori, e quindi ci diamo un bel po' di integratori, io ho il mio integratore super e quindi parto da lì, poi ovviamente bisogna sorridere tutti i giorni perché il sorriso aiuta, ti fa massaggiare il viso e quindi quelli col broncio sono tutti pieni di rughe. Io invece non ho neanche una perché rido e poi insomma ci pensate anche voi a farci sorridere, quindi benvenuto number one antirughe, buona giornata a tutti, un bacione, siete fantastici. Sandra da Carpinedolo.
3: A breve sugli scombricolati consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it, Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.
2: Sombriccolati del mattino.
3: Tra poco tornano gli sombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Ricorda, l'unica donna che può cambiare un uomo è la badante.
2: Fratelli, Eli, e sorelle, Ele. Ascoltare gli scombricolati ati è cosa buona e giusta, usta.
3: Buongiorno Combriccola, io mi domando che cosa penseranno alle 8:15 gli altri automobilisti che mi vedono squartare in macchina dal ridere. Questa è il mio pensiero mattutino. Buongiorno a tutti, mi fate morire.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno scombricolati, un consiglio? Ma forse non è il caso di fare colazione col prosecco, ma neanche con un rosso. Qualcos'altro magari, così si dicono delle cose un po'... Vabbè, niente, dai ragazzi, buona giornata, siete sempre meravigliosi. Ciao ragazzi.
2: Ciao combricola, stamattina faccio le cose con calma, quindi mi sento comodino.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno combricoli, ecco, buongiorno con una domanda così, ma mi chiedo, ma che droghe prendevano i nostri padri costituenti quando hanno deciso di mettere nella Costituzione che l'Italia è un paese fondato sul lavoro? Cacchio, ma non potevano scrivere che era fondato sul divertimento, sull'ozio, su quel cavolo che volete voi, porca miseria, no, sul lavoro, pensa a te. Mamma mia, che brutte robe. Niente, Sironi, prova a studiare, fammi sapere che, e poi passamela, perché così almeno insomma la provo anch'io quella roba lì. Deve essere stata roba buona. Ciao.
2: Un avviso per gli ascoltatori della Combriccola: chi domani preferirà dormire invece di ascoltare il programma avrà una giornata sfigatissima.
3: La Combriccola.
4: La Combriccola.
3: La Combriccola
5: di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Era un po' di...

0: auricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Una duna incontra un'altra duna e gli fa: speriamo passi qualche duno. Ciao scombriccoli!
2: Mamma col passeggino che sei sul marciapiede e devi andare in mezzo alla strada perché un'altra mamma ha parcheggiato sul marciapiede.

0: succede? Scambialo un gesto di pace. Prendi un cacciavite e bucaci una gomma o rigaci una portiera, più pace di così. Vedi che la prossima volta il SUV sul marciapiede non ce lo parcheggia.
1: La combricola, la combricola, oh oh oh oh. Buongiorno ragazzacci.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Cosa siamo diventati? Da persone serie a scombriccolati.
2: Pronto? Buongiorno. È il negozio di parrucche e parrucchini? No, signora, noi qui vendiamo solo pelati. Mi dispiace.
3: Tra poco sugli scombriccolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.
4: Gli scombriccolati del mattino. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
5: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
4: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato al centro-nord, poi segnaliamo dei temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici, con qualche possibile rovescio verso sera anche sulla Valpadana centro-occidentale. Caldo ancora intenso ed afoso, specialmente nelle aree interne del centro e in Valpadana si raggiungeranno localmente i 38-40 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ciao ragazzi, sono Giovanotti e volevo dirvi che io penso positivo perché sono vivo e finché sono vivo ascolterò sempre la combriccola, perché non solo ci svegliate ma ci caricate e ci fate partire alla grande la giornata, quindi vi voglio bene ragazzi.
2: Cacchio, Mauta il 3, si proprio foda le grasce, ne? Flavio da Brescia.
3: Gli scombriccolati del

0: vari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Ecco che ti svegli, prendi la macchina e vai sulle colline moreniche. In fondo vedi la torre di San Martino e la linea dell'orizzonte dove tutte le colline sono nere e sopra l'alba che parte dal rosso all'arancione, sfuma col giallo e l'azzurro del cielo sempre più intenso e davanti a tanta bellezza poi piangi perché sei arrivato davanti al lavoro.
2: Buongiorno scombricoli, a me mi piace mettermi dei costumi abbastanza normali. Un anno sono andato in spiaggia sottomarina, avevo il costume da Zorro, io non capisco perché tutti mi continuavano a guardare. Ah, io stavo abbastanza bene, l'unica cosa era un fiatino caldo e quando facevo il bagno che il mantello mi si introvigliava tutto in mezzo ai capelli, agli occhi, non vedevo più niente, neanche ai meduse, ecco, sono quello.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ciao scombriccolati del mattino. Uno dice, ti piace la frutta cotta? Sì, e allora vieni che il frutteto brucia. Siete il numero uno, ciao ragazzi!
2: Prendimi l'anima, ma ridammi la radio. Ovviamente Radio Number One.

0: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: A volte penso che vorrei fare un lavoro che si va in giro in macchina per poter ascoltare 3 ore di combricola. Ragazzi, mi fate morire.
2: Al corino, chi prende il corino avrà un giro gratuito.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Ciao Scombricolati, sono la Elena. Io più che una bella frase ho un dubbio amletico. Allora, se il Milan si allena a Milanello, il Monza si allena a Monzello, il Pisa dov'è che si allena? Buona giornata.
2: No, ma io non posso ascoltarvi agli incroci, sono lì che rido come uno stupido in macchina, tutti che mi guardano.
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Sono sempre in ritardo perché cambiata l'ora. Sono sempre in ritardo e mi tocca correre allora. Pat, sta piovendo! Perché ancora piove? Ciao Combri!
2: Pazzi, avvisate prima quando c'è Eugenio Massari, che almeno vado in bagno perché me la sto facendo addosso da ridere.
3: E anche oggi è giunta l'ora dei saluti. Gli scombricolati tornano domani mattina, puntuali come orologi svizzeri. Buona giornata, buona mattinata a tutti, ma mi raccomando, restate lì, tra pochissimo c'è la combriccola.

Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sono le 7, tra poco si comincia.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati. Domani in Qatar, ma il quadro medio orientale resta tesissimo, specie in Libano, dove Israele continua i suoi attacchi. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea, violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah. E il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile perché non rispetta la sovranità libanese. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il terremoto che ha colpito il paese. A distanza di giorni comunque si continuano a trovare in vita persone. Omicidio a Mentana, alle porte di Roma, un 49enne sotto l'effetto di stupefacenti ha massacrato di botte un uomo che stava parlando con la sua ex fidanzata in strada. La vittima, 46 anni, è stata aggredita a calci e pugni, è caduta a terra e ha sbattuto la testa. Mondiali, il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi a decidere la sfida contro il Sudafrica. Rete di Stacchio al 92esimo, stasera altri 3 sedicesimi, alle 19 Brasile-Giappone, più tardi Germania-Paraguay, infine Olanda-Marocco. E da Alessandro Cisi l'ingrazio dell'ascolto.

0: Sergio Sironi, eccolo qui alla mia sinistra.
1: Buono di quel giorno a voi.
0: E scoppiettante, accaldato.
2: Accaldato, sì, no, perché ho fatto 25 minuti a piedi, ho fatto 2,5 km, va bene, ha rinfrescato per il temporale, però insomma, sono sempre 2 minuti.
0: Ragazzi, cioè, sono sempre 2,5 km.
2: Sì, però c'è stato il temporale questa notte, quindi dai.
0: Ma perché ti stai rimettendo in forma per la prova costume?
2: No,
0: che fai queste cose?
2: Ho una macchina bloccata in un garage, quindi ho dovuto farla necessariamente
1: a
2: piedi.
1: Tutta rotta.
2: No, la capote è a posto per fortuna. La macchina.
0: Ma perché succede sempre tutto a lui? Perché?
2: Porca miseria. E mi sono versato anche il caffè addosso. Fan bagno. Sì, vabbè, capita.
0: È
2: dai.
0: Proprio il caso di dire fan bagno. Buongiorno scombricolati, tra poco si comincia con i primi della classe.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.

0: finisce un amore che c'era, forse non c'era. Il pezzo di Annalisa su Radio Number One per iniziare la nostra uguale, vero? La nostra mattinata insieme, uguale, vero? Spesso ci scambiano, anche fisicamente, sai?
1: Vero,
0: uguali proprio. Va bene, buongiorno, abbiamo una sigla?

0: creatività in questo programma, veramente pazzesco, una creatività allucinante, galoppante. Allora, c'è un nostro ascoltatore che è tornato da Londra, ci manda una foto del ponte e ci dice che gli siamo mancati. Ma
1: ah,
0: che bello.
1: Hai capito, con la foto del Tower Bridge. Ma non ci credo.
0: Lui era in vacanza a Londra, guardava il Tower Bridge e pensava a noi.
2: Ciao ragazzacci.
1: Ciao.
2: A sentire le vicissitudini di Patrizio Romano mi consolo. Tutto sommato, anche se lunedì io tutta sta sfiga non ce l'ho mica. Ciao, buona settimana, buon lavoro. Ciao.
1: Lasciate la mela sfiga. L'affetto.
3: E tra l'altro non ha ancora visto la macchina giù.
1: Sì, è meglio non vederla.
0: Ma adesso vi raccontate, perché non ho mica capito cosa è successo. Anzi, qualcosa ho capito. Se sentiamo.
4: Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Brutto, Patrizio, amore mio.
1: Ciao, tesoro.
4: Sei proprio un monello. Manuela, sai che cosa ha fatto sabato?
0: Cosa fa?
4: Trovarmi col monellaccio. Aveva talmente tanto caldo che si spogliava e girava per casa in perizoma con le scarpe col tacco. E le braccia a cigno, a collo di cigno.
0: Le braccia a cigno.
4: Era bellissimo, dovevi vederlo. Dopo c'è il video e te lo mando.
0: Va bene.
4: Madonna santa. Il mio monello, siamo tanto monello sudato.
0: Monello sudato.
1: È vero, sono sudatissimo.
3: Ciao, tesoro. È il primo caso di struzzo con le ali da cigno.

0: così, certo, la partenza di un'indagine, perché dice, vabbè, ma noi cosa siamo, scemi che arriviamo e poi arrivano questi due che infatti timbrano e vanno a fare shopping, no?
1: Beh, certo, certo, ragazzi, diffidate del vicino di ufficio,
0: di tutti?
1: No, del vicino,
0: no, di alcuni,
1: è proprio, vabbè, quello lì che vi tradisce.

0: The Wave Jungle, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, tra poco apriamo la pagina dei mondiali, perché direi finalmente si è arrivati alla fase della eliminazione diretta.
1: Certo, questa sera Holly e Benji, Brasile contro,
0: esatto,
1: Giappone. Ma sai che c'era? Io mi sono ricordato, leggendo Brasile e Giappone, di una vecchia puntata in cui affrontavano proprio il Brasile, mi sembra.
0: Ma è tornata molto virale questa storia. Perché in quell'episodio lì, effettivamente, attenzione, e secondo me non è fantascienza, il Giappone batteva il Brasile.
1: Mamma mia,
0: ragazzi, una partita
1: sfiga,
0: secca.
1: Che sfiga che hai tirato da Ancelotti, mamma
0: no,
1: mia.
0: No, però
1: ascoltando,
0: dico partita secca può capitare, serata, quella un po' così, un po'
1: attenzione,
0: negativa.
1: Parliamo della partita di stasera alle 19, Giappone non scarsissimo, cioè, squadra molto interessante. Vediamo.
0: E poi incredibilmente tutti si sono accorti adesso del calcio africano.
1: Ma tutte le volte è sempre così.
0: Sempre la stessa storia, insomma, certo. Da 8 mondiali calcio africano e poi dopo chiamiamo sempre gli stessi. Rimanete lì, ne parliamo tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sfinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano! Come osi? Ti maledico!
2: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
2: Solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: parliamo di mondiali.
1: Mondiali, si entra loro ufficialmente nella fase decisiva, quella eliminazione diretta. Parliamo di insomma sedicesimi, ma dal prossimo mondiale saranno ancora di più, sempre di più, sempre di più, e anche l'Italia ci sarà, come ha detto Infantino, perché quando ci saranno 200.000 squadre anche l'Italia.
0: Ma guarda,
1: ci
0: ti faccio questa previsione, probabilmente sì, i prossimi mondiali noi ci saremo, ma Infantino,
1: mi sei velenosa, mi sei molto velenosa.
0: E sai, non si può mai, non si possono fare queste battute. Beh, perché lui l'ha fatta, come dire, l'Italia ci sarà, l'Italia magari ci sarà, e tu Infantino, vabbè,
1: velenosissima,
0: tra poco, zero titoli. No, vabbè, i nostri naturalmente. Ci fulminacci.

0: Maledetto me con Fulminacci qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, abbiamo detto già da ieri, sì, sono partiti i sedicesimi di finale in questi mondiali di calcio 2026. Il Canada è già agli ottavi. Questa sera alle ore 19 ora italiana ci sarà una partita molto attesa, Vinicius contro il Giappone.
1: Vabbè, ma perché sorridi?
0: No, dico Vinicius perché voglio dire, non è Brasile, Vinicius contro il Giappone, dai.
1: Che poi non è proprio così, insomma, perché alla fine allora, l'allenatore del Giappone Moriyasu sfida Ancelotti e dice: siamo convinti di poter vincere questa Coppa del Mondo, attenzione, giocheremo con rispetto per un avversario 5 volte campione, ma con la convinzione di poter vincere come è successo l'anno scorso in amichevole. Quindi questi del Giappone che vanno lì a fare, no? Le comparse.
0: Presenza.
1: Assolutamente no.
0: Ma sì, io non voglio deprimere Moriyasu, però non mi allargherei fino a vincere la Coppa del Mondo, anche perché attenzione, molte persone stanno dicendo: e se fosse invece la prima volta di una nazionale africana, perché contate che è un record assoluto per il continente africano, sono già passati Marocco, Costa d'Avorio, Egitto, Senegal, Ghana, Sudafrica, Capo Verde, e a loro si sono aggiunte Algeria, Repubblica Democratica del Congo, e insomma sono giocatori che fanno vedere un calcio notevole,
1: anche perché giocano quasi tutti nei campionati tedeschi, francesi, poi tornano a casa e forse hanno quella fame in più, quella voglia, quell'orgoglio di rappresentare la nazionale che noi evidentemente non abbiamo. Cioè, io il Marocco lo vedo molto molto molto avanti, non ho ancora guardato gli incroci di quarti di finale e semifinali, ma è una squadra che io l'ho vista giocare.
0: Guarda, io dico sempre la Francia, perché tecnicamente sono
1: ovviamente
0: devo dire decisamente superiori. Però potrebbe essere effettivamente una finale a sorpresa. A proposito della Francia, ieri tutti hanno parlato di questa vignetta che purtroppo ha fatto il giro del mondo, veramente pessima, discutibile, su Charlie Hebdo, perché come sapete la mamma del CT della Francia, Didier Deschamps, è scomparsa. Lui è tornato in Francia per assistere ai funerali, dovrebbe essere già tornato in America, e la copertina di Charlie Hebdo ritraeva proprio Didier Deschamps che alzava l'urna funeraria con scritto davanti mamma. Sono veramente, in Francia è stata criticatissima questa copertina.
1: Un numero per alleggerire: finora nelle fasi a gironi ci sono stati 4.644.000 spettatori presenti alle partite, con una percentuale di riempimento superiore al 99,5%. Nessuna delle precedenti edizioni della Coppa del Mondo aveva mai registrato questi numeri, quindi tanta gente anche fisicamente a vedere queste partite. Un successo,
0: sicuramente,
1: quindi, no?
0: Abbiamo visto, questi stadi sono veramente incredibili, perché qualche giocatore ha criticato il manto erboso, ma insomma a livello strutturale sono degli stadi avveniristici che noi in Italia chissà quando riusciremo a farli. Bah, mi voglio portare in avanti.

0: Night, la voce è quella di Dua Lipa. Allora rimanete con noi perché tra poco in arrivo ci sarà come sempre una grande canzone. Poi pensate a questa situazione: state per noleggiare una macchina, sì, la noleggiate e vi arriva sotto casa ma senza conducente, da sola.
1: Certo, lei arriva da sola, poi voi la guidate, però lei intanto arriva da sola, come un hot dog, come un hamburger, come una pizza, però da sola con le sue
0: carina, sì. Dai, mi piace questa cosa, no? Sì. Arriva lì, ti aspetta, non ti suona il clacson se ci metti,
1: magari,
0: no,
1: suona anche sono qua sotto. Vabbè.
0: Dai, vi diciamo tutto come funziona tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: questo Vasco Live 2026, più di 3 milioni di biglietti venduti, il tour che Vasco ha voluto chiamare il tour della catarsi collettiva, e c'ha ragione, perché insomma lui quando fa i concerti non è che sono semplici concerti, no? Si dicono delle cose, c'è molta empatia, questo scambio di energie, poi in vista di questo grande appuntamento che ci sarà a Roma nel 2027, per un mese Vasco sarà nella capitale con una marea di concerti.
1: L'hanno già soprannominato il Giubileo di Vasco Rossi.
0: Sì, Giubileo ci sta, di Vasco, ci sta, ragazzi.
1: Ci sta, assolutamente.
0: Sì, sì, sì, sarà un evento incredibile.
1: Allora, chiudiamo con l'ultima notizia di oggi, davvero molto curiosa, perché da qui a qualche anno potrebbe essere una cosa, una situazione che praticabile forse da tutti. Per ora lo fanno solo alcuni ingegneri del Politecnico, 60 ingegneri con un'età media di 25 anni già la stanno realizzando e la stanno utilizzando. Si chiama New Links ed è un'auto a noleggio che arriva da sola al cliente, poi tu ti metti la guida dell'auto, però intanto lei arriva da sola sotto casa tua. Questa sarebbe davvero una rivoluzione.
0: Cioè, allora, diciamo che c'è questo mix di sensori e di intelligenza artificiale che consente a questa macchina di mappare tutta, diciamo, l'ambiente, sì, leggere cartelli e ridurre il rischio praticamente degli incidenti, sì, attraverso un safety driver. Quindi chissà, probabilmente magari è una macchina che arriva da sola, poi tu la puoi guidare, sì, o nel caso anche lasciare che faccia poi da sola, no?
1: Ah, non lo
0: se
1: so.
0: Ti fidi.
1: Non so se c'è questa scelta, però è una sorta, parliamo spesso di sharing, no? Bike sharing, sì, auto sharing, in questo caso è un robot sharing, perché di fatto è una macchina che fa tutto da solo.
0: Robot taxi.
1: Sì, te la utilizzi, la chiami, arriva sotto casa tua e poi o la guidi oppure addirittura, come dici tu, magari ti guida lei e poi la lasci lì, qualcun altro la chiamerà a sua volta. Questa sarebbe una vera rivoluzione per una città, ad esempio come Milano, visto che parliamo del Politecnico.
0: Sì, sì, sì. Poi diciamo che dicono che naturalmente la vera sfida della guida autonoma nei contesti urbani non è solo la componente software, ma anche la capacità di integrarsi in un ecosistema normativo e di sicurezza estremamente severo. Ma guarda, considerato le persone che ci sono in giro, come guidano, in questo momento mi viene quasi più facile fidarmi delle macchine a guida autonoma.
1: Di sicuro. Comunque, questo non è solo un progetto così campato per aria, perché in 3 anni questa app del Politecnico di Milano vuole mettere sul mercato quest'auto e questo servizio, quindi prepariamoci, perché tra 3 anni ad esempio in giro per Milano potremo vedere queste auto che da sole raggiungono il cliente.
0: Sì, tra un po' inventeranno anche quelle che volano, però, perché insomma, ci sono veramente troppe macchine.
1: Un po' più in là.
0: Sì, forse un po' più in là. Allora, c'è la musica di Mick.

0: con i Måneskin a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Oggi cosa ti mangi? Un po' di pasta con l'anduja?
1: No, oggi no, ho mangiato l'altro giorno pasta con l'anduja. Ma tu sai quanto peperoncino c'è in percentuale?
0: Ma io non ce la faccio, mai, tantissimo, no, ma io l'ho assaggiato una volta, stavo per morire.
1: Io non lo sapevo, me l'hanno spiegato in Calabria, mi hanno detto per 2 chili di carne, di maiale, 1 chilo di peperoncino. Cioè il 50%. Quando me l'ha raccontato sono svenuto, cioè senza neanche assaggiarlo.
0: Immagino, con effetti collaterali, chiaramente.
1: Tra l'altro, che non andiamo a raccontarvi, ma potete intuire.
0: Potete immaginare.
1: Ma assolutamente.
0: Immaginazione è tutto.
1: Certo.
0: Allora, vi lasciamo con One Match, mentre noi con The Journalist vi aspettiamo domattina alle 10.
1: A domani, ciao.
0: Ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: number one è l'una in punto, le notizie e poi One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Salgono a 1450 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 50.000. Facciamo il punto con Nicola Compagnone.
4: La speranza resta accesa, anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1450 morti accertati, più di 3100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53enne e la figlia di 22 anni al momento del crollo.
3: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi, che saliranno domani a 25. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli USA per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi, ma sui negoziati che dovrebbero ripartire domani in Qatar pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano. Tennis. Attesa finita, sta per alzarsi il sipario su Wimbledon. Alle 14.30 il debutto sul centrale da campione in carica di Jannik Sinner. Nel pomeriggio in campo anche un altro italiano, Darderi, che se la vedrà con Quinn. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
6: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
5: Con le incognite di un mese di stop resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
6: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
5: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Eccoci qua, buon pomeriggio, lunedì 29 giugno 2026, qui su Radio Number One, a Luna comincia One Match con Andrea Ferrari e con lo zio Francesco Nasti.
7: Ma che caldo, ma che caldo, ma che caldo fa!
8: Mamma mia ragazzi, buon pomeriggio, buona settimana, buon lunedì, caro Andrea Brum Brum, sei tornato!
0: Sì, ma sono stato via solamente pochi giorni, come promesso, come
8: ma
0: promesso.
8: Ma che pochi giorni, è stato via? Beh, una settimana / due,
0: ma no.
8: Hai mandato fotografie con quei piatti ricchi.
0: Vabbè,
8: ero lì che Quello sono affondato nel sugo della pasta. Cos'era quella roba lì con la pasta dopo i paccheri?
0: Melanzane. Esatto, no, era una calamarata con melanzane, pomodorini e soprattutto pesce spada.
8: Basta. No, volevo dire che mi hai mandato via messaggio, io ti ho risposto per spoilerare un po' l'argomento di oggi.
0: Esatto, sì, ma non andrei oltre, tra poco svegliamo tutto, parte una nuova esilarante puntata di One Match qui su Radio Number One.
9: One Match. E tu, da che parte stai?

0: l'ultimo singolo di Rama su Radio Number One per cominciare questo appuntamento di One Match di inizio settimana.
1: Ma chi è sta cabana? Sta cabana, questa cabana, cabana. Facci vedere la fotografia. Allora, torniamo a noi. Mandacela via messaggio, perché di messaggi parleremo.
0: Eh sì, tu però visualizzi e rispondi dopo una vita e quindi non so quanto sia comunque efficace come proposta quella che tu stai facendo a Dirama. Allora, ci addentriamo in questo tema perché scegliamo sempre temi molto attuali e divisivi, e anche quello di oggi siamo sicuri che appunto scatenerà tutti voi. Da una parte ci sono quelli che non appena vedono una notifica devono rispondere nell'immediato o comunque il prima possibile, dall'altra quelli che convivono serenamente con 127 messaggi non letti su WhatsApp, 84 mail, 87 notifiche Instagram e così via.
1: Tu esageri sempre. Si convive, diciamo, anche con il messaggio per qualche oretta e poi si risponde con calma. Questa è la realtà. Quindi oggi mi sembra di capire, devono schierarsi, se siete quelli che rispondono subito ai messaggi o quelli che la prendono con calma, anche con molta calma. Schieriamoci!
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: Come avrete capito, signori della corte, è vero? No, io mi schiero dalla parte di quelli che non rispondono subito, perché il messaggio non è un'emergenza. Abbiamo vissuto fino a 20 anni fa senza, voglio dire, non mi sembra che sia successo niente di strano. Adesso arriva un messaggio e subito. È una cosa che non ce la puoi fare. Invece no. Rispondere con calma significa anche rispondere meglio. Non so se ti è capitato, però delle volte d'istinto ti viene da rispondere. Poi dici, meno male che non l'ho fatto, è passato un'ora, due, rispondi con calma e pesi le parole, conti fino a 100. Comunque, non la sento una pressione, rispondo quando posso e va bene così. Vediamo invece la tua disposizione, sì. Chiaro, brum brum.
0: Sì, lo zio parla di qualche ora, in realtà lui aspetta a volte dei giorni. In ogni caso,
1: a me dai, concentro, io su altre cose.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari!
0: Io penso che il rispetto è la prima regola sempre, in qualsiasi contesto, quindi anche quando si parla di messaggistica. Cioè, se qualcuno ti scrive, ti chiede qualcosa, è molto importante rispondere non appena possibile, praticamente subito. È una forma di cortesia, di educazione. Io preferisco, come sai, no, nella vita in generale, non solo in questo ambito.
1: Non lo sapessi, ma lo so.
0: Meglio sempre tenere un certo ordine, ne va anche della mia salute mentale, perché se io dovessi tenere 400 conversazioni da leggere come lo zio Nasti, io vado nel panico, io devo smarcarle una ad una velocemente.
1: Scusa Andrea, scappio. Cosa hai detto? Ne va della tua
0: salute mentale.
1: Ma quando mai ce l'hai avuta, per favore?
0: No, ma
1: mi faccia il piacere, mi faccia.
0: Lo sai anche tu che danno molto fastidio le notifiche non lette, non aperte, ti danno quel prurito addosso.
1: Ma te, io infatti cercherò di diseducarti da questa cosa, perché ti vedo stressato. Ti relax, vivi meglio, divertiti.
0: E quindi quando ricevete un messaggio rispondete appena possibile o accumulate notifiche senza alcun senso di colpa. Il numero per i vostri messaggi, a proposito, è il 393 444 0444.

0: Magic Rude su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Siete nel bel mezzo del One Match di questo lunedì. Dovete rispondere ai messaggi appena arrivano, oppure potete prendervela con calma, con comodo. Questo è il dibattere oggi.
1: Io credo che sia molto importante togliersi subito il pensiero. Ti togli il pensiero.
0: Scusa,
1: e
0: ti faccio una domanda, ho capito, sei preciso, bravo. Lui risponde, che poi non è vero, perché quando fai i cazzi suoi lo rispondo, lo dico io, e gli mando i messaggi. Noi ci scriviamo tutto il giorno. Quando questo qui c'ha i suoi inciuci, questo qua ti risponde dopo 6 ore. Ma adesso predica bene, poi. Razzola male.
1: Ero in vacanza
0: anche quando sei in giro, che non si sa, interviste, cose. No, ti volevo chiedere, la domanda è: ma noi siamo un call center aperto 24 ore su 24? No. Ma...
1: no,
0: chiedo,
1: ho capito, però adesso io ti ripeto che è una questione di educazione e di rispetto. Se ti si chiede qualcosa, anche a seconda un po' dell'interlocutore, ovviamente se è una cosa di lavoro, non di lavoro, però è normale che quando tu hai 99 o più messaggi non letti, diciamo che per il vostro team, per il team quello di non rispondere praticamente mai o comunque molto tardi, non lo so, per voi forse godete in quel momento lì.
0: Ma
1: per
0: che
1: me è una
0: godete?
1: Scena dell'orrore.
0: Allora, addirittura crime scene all'americana, mettete le bande gialle intorno alla scena del crimine. Ma io a volte, sai cosa faccio? Rispondo ai messaggi quando vado a dormire, oppure addirittura li lascio lì la mattina quando mi sveglio, li guardo e poi rispondo. Ma con calma, ragazzi, se c'è un'urgenza mi chiamate, se proprio no?
1: Ancora con questa faccenda del chiamare, è sorpassato.
0: Messo mia la messure.
1: I tempi sono passati, credimi.
0: Vabbè, votate, fateci sapere da che parte state. 393 444 0444.

0: Summer Funk Gabbani su Radio Number One. Abbiamo un messaggio, due messaggi, tre messaggi, qualcosa da leggere, da ascoltare, da un round veloce, veloce.
1: Assolutamente sì, round veloce, messaggio veloce.
2: Buon pomeriggio a voi, miei cari.
1: Ciao. Ma
2: diciamo che dipende un po' dal messaggio, nel senso che se lo leggo nell'anteprima è qualcosa di fondamentale, anche se sto lavorando o sono un attimo impegnata, cerco di ritagliarmi quell'attimo per rispondere nel più breve tempo possibile, altrimenti non muore nessuno se si risponde anche più tardi. Va da sé che poi se è qualcosa d'urgente uno ti chiama. Baci.
0: Baci.
1: Quindi è dalla parte è dello zio.
0: Eh sì, perché se è urgente qualcuno ti chiama, altrimenti messaggino, puoi rispondere con calma, uno, due ore, tre ore, non lo so, adesso ognuno ha i suoi tempi, o no?
1: Sì, sono arrivati tanti altri messaggi che dicono più o meno la stessa cosa, cioè dipende dall'urgenza del messaggio, da chi è il mittente, eccetera. Però diciamo che il match di oggi si concentra sull'aspetto dell'istintività. Quindi quando arriva una notifica, vedi l'anteprima, qual è la prima cosa che vi viene da fare in quel momento lì? Cioè rispondere subito, perché anche se non è una cosa importantissima, oppure se di solito lasciate passare un po' di tempo. Ecco, mettiamola giù in questo modo. Sei d'accordo, zio?
0: Mi sembra chiarissimo. Quindi cosa vi viene distinto? Rispondere subito oppure dire ma sì dai, aspetto. Più facile di così.
1: E voi da che parte state allora? 393-444-0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Con Radio Number One
5: l'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Radio Number One,
4: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: immediatamente i messaggi quando ti arrivano oppure rispondere con calma? Tu che ne pensi, Andrea? Tu che ne pensi? Da che parte stai?
1: Voi secondo me siete proprio in un caos digitale che io non concepisco, sinceramente.
0: Caos, caos addirittura.

0: Runway, Lady Gaga, Doechii su Radio Number One. Questo è One Match, il primo appuntamento di One Match della settimana, ed è un duello, diciamo, tra me e lo zio Nasti, tra diciamo ordine e tempestività anche nel rispondere ai messaggi.
1: Devi sempre mettere la tua posizione di quello bello ordinato. Quelli di qua invece sono quelli disordinati,
0: sì,
1: blu,
0: diciamo,
1: sporchi.
0: Stavo per dire menefreghismo digitale.
1: Eccolo. No, se io lo sapevo, dovevo apparare, lo sapevo io. Vabbè, ecco, i buoni infatti, contro infatti. I cattivi. Va
0: no,
1: bene.
0: No, niente.
1: Bella porcellina, no. Vieni qua.
0: No, anzi, sono arrivati tanti messaggi al nostro numero WhatsApp a proposito, e noi vogliamo ascoltarli subito perché vogliamo essere veloci nel ascoltare, leggere i messaggi e anche rispondere. Dai, andiamo con questo messaggio vocale.
2: Io rispondo tassativamente sempre, sempre dopo.
1: Bravo.
2: Infatti ho disattivato tutte le notifiche di messaggi, di chiamate, sempre il telefono silenzioso, perciò ogni tanto ci guardo e quando mi capita di guardarci rispondo, ma non neanche i miei amici mi dicono: con te si fa prima a morire che prima di ricevere una tua risposta. Ivan da Bergamo.
1: Ciao Ivan, gli amici sempre esagerati così, però ti faccio un'altra domanda, Andrea: quando sei concentrato a scrivere, tu scrivi tanto,
0: sì,
1: puoi permetterti di distrarti, perdere il filo del discorso e rispondere ai messaggi?
0: Ma è più forte di me, quando vedo la notifica e vedo anche un po' chi è il mittente, poi non ho le notifiche quelle nascoste, no? Dove c'è scritto tipo è arrivato un messaggio ma non ti fa vedere che messaggio è. E con me è tutto super libero.
1: Live,
0: ah. Sì, leggo subito il messaggio e mi viene proprio l'istinto di rispondere subito. Ma per esempio lo zio Nasti, tu come fai con le mail di lavoro?
1: No, cioè, io metto in silenzioso il telefono, quindi non mi arriva notifica né niente se sto facendo degli altri lavori. Dopodiché, quando tolgo la notifica, guardo i messaggi, li ascolto in tempo reale se arrivano. Ma nel momento in cui sono concentrato a fare qualcosa, spengo proprio il telefono.
0: Ma fai selezione poi quando sblocchi il telefono e vedi tutte le notifiche? No, questo non risponda, questo sì, no, questo magari dopo domani, questo tra un anno.
1: Dopo domani, messo me alla metà, ma non è così, dai, non è così. Poi rispondi prima alle cose più importanti.
0: Non funziona però così. Luigi dice: buongiorno a voi, io nel limite del possibile rispondo subito, quindi finalmente un messaggio per me. Poi Federico dice: ciao ragazzi, l'importante è non lasciar passare 3 giorni, poi se anche non si risponde subito non è poi così grave.
1: Esatto, bravo Federico, esattamente la mia posizione. Basta rispondere un'oretta, 2, 3, quello che passa. E poi scusa, c'era anche una canzone bellissima, te la ricordi, quella di Daddy Yankee, che era dedicata a questa cosa.
0: Qual
1: faceva
0: era?
1: Con calma, rispondo ai messaggini sul telefono, con calma, era quella.
0: Non lo so, allora io non conosco così approfonditamente lo spagnolo, però non credo che la traduzione di quella canzone fosse quella e ci si rivolgesse a quel tipo di contesto, ma a proprio a tutt'altra, come vivere la
1: Fidati,
0: vita.
1: Fidati, poi me l'ha detto, quando l'ha scritta Daddy Yankee, me l'ha detto un amico.
0: Come no? Dai, che se rispondi subito eviti dimenticanze. Dai, voi da che parte state?

0: Thousand Years King su Radio Number One, ma ce l'avrò fatta, zio Nasti, a convincere qualcuno a stare dalla mia parte?
1: Secondo me, guarda, oggi per tanto per cambiare, che ultimamente vorrei ricordarti il trend, soltanto così per una questione di numeri, il mese di giugno hai preso tanto di quelle mazze.
0: No.
1: Ma tanto di quelle mazze. Vabbè, siamo alla conta finale ormai, domani facciamo, tiriamo aia.
0: Forza, mi hai ricordato questa cosa mentre ero via alcuni giorni, non mi ricordavo più di aver perso tante sfide del mese di giugno e tu me lo ricordi così proprio in diretta, mi fai molto molto male, molto arrabbiare, quindi ti meriti questi pugni. Vediamo però se qualche ascoltatore sta dalla mia.
1: Vai a caso, non fare il furbo, vai tu, apri sempre i messaggi per te, fai a caso,
0: ti
1: aprono a caso i messaggi, dai.
0: Te lo assicuro che sarà tutto estremamente casuale. Vai.
2: Zio Nasti, Brum.
0: Ciao.
2: Bentornato Brum. Dipende dai messaggi, da quanto sono importanti. E comunque con calma, sempre con calma.
0: No.
2: Oh. Ciao Sami.
0: No.
1: Ciao Sami. No, così con calma, ragazzi. La fretta fece i gattini ciechi. Ti ricordi questo detto? Questo proverbio?
0: Ma è una questione di... No, non lo sapevo, non me lo ricordavo.
1: Ragazzi, questa è cultura, scusatelo, poveri, cioè, poi io cerco di dargli anche un po' di questo, perché lo so che lui manca un po', quindi
0: ragazzi,
1: bisogna dare.
0: Ma ragazzi, ma non lasciamo i messaggi in stagionatura, vi prego. Ma poi con le chat di gruppo.
1: Bravo!
0: Come fate con le chat di gruppo?
1: Peggio.
0: Se tu non leggi subito quei 20-30 messaggi al volo, poi te li perdi via. Ed è un grosso dispiacere, una mancanza di rispetto nei confronti.
1: Avete rotto i coglioni con questi messaggi di gruppo. Avete rotto i coglioni. Basta.
0: Guarda,
1: con questi messaggi di gruppo.
0: Il turpiloqui no, non sono ammessi quelli.
1: No,
0: non sono
1: infatti
0: ammessi.
1: Non ho detto niente, ho detto basta.
0: Ecco infatti.
1: Ho detto birbantoni, quelli che mandano i messaggi di gruppo,
0: ecco,
1: così ho detto.
0: Birbantoni, intanto salutiamo Gallo Lucchino che ogni tanto interviene nel nostro programma. Allora io continuo a ribadire il fatto di votare per me al 393 444 0444. Ricordo anche che tra poco si gioca.

0: buona domenica.
1: Saif, buona domenica e come preannunciato adesso si gioca.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di Elio e le Storie Tese del 3 di luglio al Lazzaretto di Bergamo. Manda adesso un WhatsApp al numero 393-4440-444 con la risposta esatta alla domanda ed il tuo nome. Vai, Andrea, con la domanda.
3: Qual è il vero nome di Rocco Tanica, che è lo storico tastierista, tra le varie cose, del gruppo appunto Elio e le Storie Tese? Le opzioni: Stefano Belisari, Sergio Conforti, Raffaele Riefoli o Giuseppe Nasti. Ok, le opzioni: Stefano Belisari, Sergio Conforti, Raffaele Riefoli, Giuseppe Nasti. Quindi mandate messaggi con la risposta esatta al 393-444-0444.
4: One match. E tu, da che parte stai?
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Talk to You, Another Ultra 54 su Radio Number One, e questo è One Match con Andrea Brum Brum e Ferrari e lo zio Francesco Nasti. Abbiamo una vincitrice, abbiamo sì e no,
1: Anna,
0: diciamo.
1: Abbiamo la vincitrice Anna da Brugherio, la ebbimo?
0: Anna.
1: C'è un problema tecnico, la ebbimo e ci cascò, cioè
0: Anna.
1: Sì. Datemi dei cenni, sì. Niente, è cascata, Andrea.
0: No, sei stato così tanto veloce. Anche a rispondere.
1: Ma sai che secondo me anche un po' di ansia da prestazione per venire in onda. Quando uno poi è lì che sente che sta per venire in onda, in quel momento mette giù, non riusciamo a ripescare. Niente, da staccare. Poi ha vinto Anna, è stata la più veloce.
0: Molto brava.
1: Ripetiamo la domanda e soprattutto diamo la risposta esatta.
0: Sì, soprattutto diciamo che si è aggiudicata due biglietti per il concerto di Elio e le Storie Tese al Lazzaretto di Bergamo. Un concerto incredibile, divertentissimo, del 3 luglio, quindi venerdì. La domanda era: qual è il vero nome di Rocco Tanica, che fa parte del gruppo da tantissimo tempo? Le opzioni erano Stefano Belisari, Sergio Conforti, Raffaele Riefoli, Giuseppe Nasti. Andiamo ad esclusione, come credo abbia fatto Anna, che ce l'ha raccontato anche fuori dalla diretta. Stefano Belisari è Elio, Raffaele Riefoli è Raff.
1: Ah, vedi che mi
0: Giuseppe
1: ricordavo.
0: Giuseppe Nasti, vuoi dirlo tu, zio? Chi è?
1: È mio zio, ma anche mio fratello.
0: Hanno la tutto... stessa persona.
1: Sono, no, si chiamano uguali, però ho uno zio musicista e un fratello che fa.
0: Bene,
1: va bene, nel senso che ognuno fa il suo.
0: Bene, quindi la risposta giusta era Sergio Conforti, questo è il vero nome di Rocco Tanica. Complimenti ad Anna, che comunque ricontattiamo per questi biglietti fantastici di Elio e le Storie Tese, direttamente da Brugherio. Dovrebbe essere provincia di Monza e noi
1: io sta cosa di sapere tu come fate a ricordarvi le province, io siete dei mostri. Continuate invece a scrivere per il nostro match, siete persone che rispondono subito ai messaggi o siete persone che aspettano e rispondono quando possono? Punto di domanda.
0: Anna ha risposto subito, quindi direi che il voto è per me, va bene?

0: Irene Grandi, la cometa di Halley dal Festival di Sanremo 2010, me lo ricordo molto bene. Stavo prendendo tempo perché non volevo mandare la sigla del
1: vincitore. È inutile perché tu stai aspettando l'ultimo messaggio, altri 4-5. Guarda che oggi c'è un divario, che sai che arrivassero 20 messaggi non vinci, quindi mi sa che è arrivato il momento.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: lo zio Francesco Nasti, tanto per cambiare. D'altronde le persone brutte sono come lo zio Nasti, cioè quelle che rispondono sempre in ritardo alle cose e non riescono a cogliere qual è l'importanza anche di un certo messaggio che arriva.
1: Tu cogli, tanto per cambiare, la storia è sempre la stessa.
0: No, guarda, io sono sicuro oggi non è arrivato il messaggio della nostra opinion leader, possiamo dirlo, sono sicuro che avrebbe votato per me, avrei ottenuto così altri 18 punti e avrei rimontato senza dubbio. Ricorda una cosa, caro zio, per chi
1: ricordo. Ma fatto anche così col dito, ricorda una cosa.
0: Ricordati che una notifica non letta per me è come un piatto sporco nel lavandino. Ma una cosa terribile.
1: Adesso te la dico io una cosa invece, perché io ci tengo alla tua salute. Ricordati che uno dei sintomi di un esaurimento nervoso è credere che il proprio lavoro sia terribilmente importante, vale anche per i messaggi, quindi tu ti esaurisci a forza di rispondere, che poi la gente non gliene frega niente, vai relax ragazzi, relax, fate yoga oggi, fate home, meditate, bevete, rivertitevi, uscite, passeggiate a piedi scalzi.
0: Hai finito?
1: Sì, ho finito.
0: Bene, molto bene, anche perché è arrivato il momento di Stefano Federici e il suo pomeriggio number one. Grazie zio Nasti.
1: Grazie a te, Andrea Brubru Ferrari. Torniamo domani precisi alle 13 con un'altra puntata di One Match.
0: Grazie a tutti, allora vi lasciamo appunto a Stefano al suo pomeriggio number one. Ciao, grazie.
1: A domani.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Tutta la musica che cerchi è

0: È lunedì, sono le 14 in questo istante, tra pochissimo il PN1, ma prima le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. La morsa del caldo. In Italia oggi sono 22 le città da bollino rosso. Domani mercoledì saliranno invece a 25. Questo nonostante l'ondata di maltempo che dovrebbe abbattere in qualche modo le temperature in settimana. Già tra ieri sera e stanotte hanno fatto la loro comparsa diversi temporali su Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige, accompagnati da vento forte e grandine. È di 69 persone evacuate e 5 ferite il bilancio del nubifragio che ieri sera ha interessato l'Alto Adige, causando delle frane tra Merano e Avelengo. Ogni ora che passa si riduce sempre più a un lumicino la speranza di ritrovare le persone in vita sotto i cumuli di macerie lasciati dal terremoto in Venezuela. Sono circa 50.000 ancora le persone disperse. Trovato intanto il corpo del salernitano Enzo Cuomo, si trovava in un palazzo di 14 piani a Caracas, crollato durante la doppia scossa del 24 giugno. Ancora disperse moglie e figlia. Becken Olivieri, il 51enne, arrestato sabato scorso con l'accusa di omicidio volontario per la morte della compagna Mary Elizabeth Hopkins nell'Imperiese, ha tentato il suicidio nella sua cella del carcere di Sanremo. Il personale penitenziario l'ha soccorso prontamente salvandolo e ha disposto il trasferimento all'ospedale del capoluogo, dove si trova ricoverato. Sono proseguite per tutta la notte anche con un rover telecomandato le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso sabato pomeriggio nel lago di Vico. Sono arrivate anche squadre di sommozzatori provenienti da Napoli e Firenze che impiegano anche droni e robot. Mondiali di calcio, al via ieri sera la fase eliminazione diretta con il Canada che, battendo 1-0 il Sudafrica, è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale. Prossime sfide dei sedicesimi: alle 19 Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay, alle 3 di notte Olanda-Marocco. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto. Il tennis: Jannik Sinner fa il suo debutto a Wimbledon oggi alle 14:30 sul centrale contro il serbo Kecmanovic, con lui in campo anche Darderi. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Signori, tocca a noi, ci siamo.

0: Punto giusto, appuntino?
1: Bonjour Stéphane.
0: Bonjour.
1: Sono Anne-Marie Dalecco.
0: Con questa R.
1: Siamo pronti per la Sfinge. Ciao ciao. Sì, sì.

0: Sipario, questo primo appuntamento con voi con il pomeriggio number one. C'è l'appello, se ci siete dite oh.
1: Ciao Stefano, il mister Marcello, come stai?
0: Bene,
1: spero
0: mister.
1: Spero che il weekend sia andato bene, che l'hai
0: fotonico,
1: passato bene.
0: Fotonico,
1: e volevo
0: grazie.
1: Dirti che ti ascolto, ti mando un abbraccio e ti auguro un buon inizio settimana. Ciao
0: grazie,
1: Stefano,
0: grazie.
1: Dal mister Marcello. Ciao.
0: Grazie mister, buona calura anche a te e agli amici del Piemonte. Tra l'altro ci sono questi ultimi picchi di calore fuori dalle orbite, cioè 40-41 gradi, poi dovrebbe esserci questo calo delle temperature, un caldo più accettabile, poi magari entreremo nel dettaglio.
2: Ciao Stefanuccio, un bacione da Sabri che è qui a sgobbare col caldo, prima sono andata a scuola, adesso qui a sgobbare. Ciao, un bacione grosso, ti ascolto molto volentieri.
0: Grazie Sabri, un abbraccione a te, saluto Giovanni, l'amico di Marco, con Giovanni c'è pure Marco, virtualmente con Marco c'è pure Jessica, virtualmente con Jessica c'è pure Francesco, è tutto virtuale, no, questo mondo?
3: Ehi, Francesco!
0: Appunto!
3: Come Francesco? Il cuccatore latino barcolla ma non molla, lui cucca e poi decolla, eh? Hai visto?
0: No, lui cucca poi decolla, mi mancava. La situazione potrebbe migliorare oppure
4: Ciao Stefano, il dottor Piccione Massimo c'è, dice oh.
0: Ho paura.
4: E volevo confermare quello che avevo detto una
0: appunto,
4: settimana fa,
0: ho
4: che ho visto la telenovela turca e quell'attrice anziana, guarda, se tu la vedi vedi un corpo di una donna anziana, ma la testa, il volto e gli occhi, guarda, il via è un piccione.
0: Ma no, ma tu devi smettere di guardare tutte queste telenovele, perché poi ti si altera la percezione.
5: Ciao Stefano, guarda che ci sono sempre anch'io, ti
0: sì,
5: penso te. Sempre.
0: Grazie, grazie.
5: E ricordati di me. Ciao, ciao.
0: Ricordati di me questa sera che non hai da fare.
6: Buongiorno Stefano, Luca Lamanto, la schiena a pezzi, carro da morire, barcollo ma non mollo.
0: Vai, tutti barcollano ma non mollano. Questo è lo spirito giusto, siamo partiti bene con l'appello 393-444-0444. Buona calura, buon lavoro a tutti voi, grazie per aver scelto come sempre a quest'ora il PN1 con Stefano Federici fino alle 5 di pomeriggio.

0: Stefano, un bacio da Grazia Vigolo e un bacio da Renato da lassù.
1: Un bacione. Ah, sono le 14:13, molti stanno combattendo il caldo, soprattutto all'interno delle mura domestiche, con ventilatori, deumidificatori, aria condizionata. C'è chi la sera va a dormire sul terrazzo, però diciamo che questo anticiclone africano, Caronte, ha raggiunto la sua fase culminante e dentro le prossime 48 ore circa questa canicola inizierà a smorzarsi, per fortuna. Dicono gli esperti che a partire da mercoledì 1 luglio un fronte di origine atlantica riuscirà ad entrare, a erodere almeno parzialmente questo anticiclone, innescando così, ahimè, rovesci e temporali che in marcia dal nord raggiungeranno poi successivamente le regioni del centro e sud Italia nei giorni immediatamente successivi. Quindi questo sarà sospinto da correnti relativamente più fresche che determineranno un generale ridimensionamento delle temperature. Parlano di 6-8 gradi in meno sul versante adriatico, forse quello che ci voleva. Speriamo poi che questi temporali non facciano danni. Si sta per avvicinare il momento in cui la Sfinge viene a romperci le scatole, ma prima ci sono un paio di pezzi. Tra poco Major Lazer, ma subito Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter qui su Radio Number One 14:17. Un abbraccio va a Loredana che è in viaggio verso Modena, c'ha caldo e non ha l'aria condizionata sulla sua automobile. Fuori uso, un calvario mi racconta. Moreno e Giovanni invece sono in quel di Milano con il mal di gola perché hanno utilizzato troppa aria condizionata. Lo so. Come fai? Ti metti la pashmina ma poi hai caldo alla gola, poi ti svesti e lì t'aspetta, no? Quel fastidioso mal di gola.
1: Ciao Ste, sono Pitto. Se c'è Edda non può mancare sinceramente il suo marettino. Purtroppo a 70 km di distanza, perché uno lavora e una casa. Ciao, buon PN1 a tutti.
0: Ciao Pitto. 393-444-0444. In arrivo DJ Snake e Major Lazer, un classico Lean On. Do you

0: Il serpente, tra pochissimo l'enigma della Sfinge qui nel PN1 di Radio Number One.
1: Su Radio Number One c'è il PN1.
2: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buon pomeriggio, buon lunedì. Inizio settimana con l'enigma della Sfinge che sta per arrivare. Se per caso siete di passaggio ed è la prima volta che ascoltate Radio Number One, innanzitutto benvenuti. Questo è il PN1, lunedì, venerdì dalle 14 alle 17 e all'interno di queste tre ore c'è il primo appuntamento con il Tutti Contro Tutte che tra l'altro sta per arrivare tra pochissimo in collegamento da Sharm el Sheikh, Egitto, la Sfinge con l'enigma.

0: Mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? La nuova di Noemi, 14:29. Potete salutare mio padre, scrive Angelo in diretta, perché è un appassionato di Radio Number One e ascolta Radio Number One quasi tutti i giorni. Il suo nome è Michelangelo, che salutiamo e abbracciamo. Ciao Michelangelo, grazie naturalmente ad Angelo. Sappiamo che tu sei all'ascolto di Radio Number One. Salutiamo anche lei.
2: Ciao Stefano, anche nel borgo medievale di Bardizza si muore. Questa notte un bel temporale normale, senza danni, 20 gradi, adesso 34. Ciao a tutti, Lori.
1: Un abbraccio anche a Lori. Si va in Egitto, dove sicuramente la temperatura sarà di gran lunga superiore a quella italiana, soprattutto a livello di temperatura percepita.

0: abbastanza sole in queste ultime ore, quindi colleghiamoci con l'Egitto per chiedere che quanti gradi ci sono a Sharm el Sheikh e soprattutto per sentire quello che è l'enigma, il primo di questa settimana. Sfinge!
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, buon pomeriggio, bentornati nel pomeriggio number one. A Sharm el Sheikh in questo momento ci sono 43 gradi al sole.
0: Però
2: anche la Sfinge è disidratata. Ma veniamo all'enigma. In Italia è nella top 10 degli oggetti più dimenticati o smarriti. Che cosa smarriscono di più gli italiani?
0: Bella domanda questa, bella domanda. Quindi l'oggetto che la Sfinge a quanto pare ha addocchiato è nella top 10 degli oggetti più dimenticati o smarriti. Dottoressa, lo vuole ripetere? Magari qualcuno era disattento. Torniamo a Sharm el Sheikh.
2: Gli italiani smarriscono di tutto, ma nella top 10 degli oggetti smarriti c'è...
0: C'è quella cosa che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi. 393-444-0444. Cosa smarriscono gli italiani? In treno, in pullman?

0: Umbrella. Alle 2.35 c'è l'enigma della Sfinge qui su Radio Number One. Dall'Egitto torna la Malefica.
1: Gli italiani smarriscono di tutto, ma nella top 10 degli oggetti smarriti
0: c'è quel qualcosa che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi sul nostro WhatsApp. E allora sentiamo i primi ragionamenti. Vi parlo di una top 10, perché in Italia c'è proprio la classifica degli oggetti più dimenticati o smarriti, e l'oggetto che la Sfinge ha addocchiato è in questa top 10. Quale sarà?
2: Ma ciao super radiologo!
0: Ciao caro!
2: Smarriscono le monetine, cadono dalle tasche e rimangono lì sull'autobus, sul treno, sull'aereo, sulla macchina, dopo te le prende chi te la pulisce all'autolavaggio e così alla bancia. Ciao!
0: Purtroppo non è quello che la Sfinge avrebbe voluto sentirsi raccontare.
3: No, dovrebbe essere il caricabatteria dei cellulari. Mauro e Fabrizio della provincia di Torino.
0: È nella top 10, ma la Sfinge dice sì, ma io ho addocchiato altro.
4: Ciao Stefano, ciao, sono Roby di Padova.
0: Ciao Roby.
4: Per me è l'ombrello.
0: Non è l'ombrello.
5: Ciao Stefano, Damiano è presente e ti dico l'ombrello.
0: No.
6: Ciao, sono Stefano da Parma. Ma non lo so, io penso a tante cose, le chiavi o altri oggetti, ma credo che la cosa che si dimentichi più
0: secondo
6: facilmente
0: l'ombrello.
6: Sia l'ombrello, perché poi quando non ti serve e lo lasci dappertutto.
0: Non è quello, Stefano da Parma, purtroppo non è quello, è un bellissimo nome.
7: Ciao, sicuramente gli occhiali da sole. Anto da Bergamo.
0: Anche gli occhiali da sole sono in classifica, ma la Sfinge dice
8: secondo me sono

0: spinge nel primo PN1 di questa nuova settimana insieme a voi. Torniamo a Charmaine Scicco, dottoressa.
1: Gli italiani smarriscono di tutto, ma nella top 10 degli oggetti smarriti c'è...
0: C'è, serve quel tipo di ragionamento lì e lui l'ha fatto. Andiamo a Torino.
2: Salve ragazzi, Claudio da Torino. Ma gli italiani smarriscono un casino di roba. Io la butto lì, l'accendino, anche se non fumo, ma il mio amico la dimentica sempre. Allora io sparo così, l'accendino.
0: L'accendino. Ernesto da Pavia, la pipa, no?
3: Stefano, per me è l'ombrello. No. Ciao Lori.
0: Non è quello, Lori.
4: Doriana da Como, le chiavi.
0: Non sono nemmeno quelle.
5: Brescia, secondo me è l'ombrello.
0: No.
6: Ciao, Luigi da Bergamo. Per me sono i perizoma, perché li trovo sempre sul piazzale dove parcheggio la macchina.
7: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: No, vabbè. Ok.

0: Bruno Mars su Radio Number One, dove è in corso l'enigma della Sfinge, l'oggetto che la Malefica ha addocchiato nella top 10 degli oggetti più dimenticati o smarriti nel nostro bel paese.
1: Ciao, sono Piera.
0: Ciao Piera.
1: Secondo me smarriscono di più le chiavi.
0: No.
2: Ciao.
0: No.
2: Sono Massimo da Como, per me è la dentiera. Ciao.
0: Che schifo. Cioè, ti ritrovi su un pullman con la dentiera di un altro.
3: Ciao Ste, sono Nico di Piacenza.
0: Ciao Nico.
3: Secondo me sono i guanti oppure le cuffiette dei telefoni. Ciao,
0: sì, sì. Diciamo che le cuffiette sono in top 10, i guanti no, però la Sfinge dice no, no, no.
4: Giordi da Tirano, la fede nuziale?
0: Nemmeno quella. Salutiamo tutti quelli che hanno perso almeno una volta nella vita la fede nuziale.
5: Allora facciamo le carte di credito. Matteo
0: no.
5: D'Arsago Seprio. Ciao,
0: nemmeno
5: Stefano.
0: Nemmeno quelle, nemmeno quelle. Sfinge.
6: Gli italiani smarriscono di tutto, ma nella top 10 degli oggetti smarriti c'è...
7: Su Radio Number One c'è il PN1.
8: Pomeriggio Number One.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: I mitici anni 80, siamo più o meno alla metà di quello splendido decennio, era l'estate del 1984, mancano 9 minuti alle 3 di pomeriggio, c'è l'enigma della Sfinge nel PN1 di Radio Number One. Torniamo a Charmaine Scicco.
1: Gli italiani smarriscono di tutto, ma nella top 10 degli oggetti smarriti c'è
0: quell'oggetto che non è ancora stato elencato.
2: Ciao, sei Bruno da Mantova, ho appena acceso la radio.
0: Ciao Bruno.
2: Potrebbe essere l'ombrello l'oggetto più smarrito.
0: No.
3: Ciao Stefano, buon inizio settimana. Potrebbero
0: grazie
3: essere gli oggetti smarriti nella top 10 giacche, felpe e nella top 10 comunque.
0: Sì,
3: un abbraccio, ciao ciao Maria da Soresina.
0: Ciao Maria, sono nella top 10, però la Sfinge ha preso di mira un oggetto che per il momento non è ancora stato detto.
4: Ciao Stefano, sono Valentino da Piacenza.
0: Ciao Vale, benvenuto.
4: La cosa che più ci dimentichiamo è la moglie, la fidanzata, quello che è.
0: La moglie.
4: E via per i fatti nostri dopo, dai, alla grande.
0: Dai, però. Cioè, ti dimentichi sull'autobus la moglie? In aereo la moglie? Al bar sì, ma in aereo no, dai. Cioè, quando si ferma per tutti.
5: Ciao Stefano, sono Luca, la mano la si riprova e dico il portafoglio.
0: Non
5: ciao
0: è portafoglio.
6: Ciao bel giovane, sono i guanti per caso? Michele da Milano.
0: Non sono i guanti, sono in top 10? No, non sono nemmeno in top 10. Le chiavi al primo posto, i documenti al secondo, tablet, smartphone al terzo, portafogli, tutte cose che avete detto, però c'è un oggetto che è presente all'interno della top 10 che non è ancora stato detto.
7: Ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Sei ciao caro.
7: Le penne, le biro,
0: non sono.
8: Ciao Stefano, comunque la maggior parte delle cose sono apparati elettronici. Penso gli auricolari. Adriano da Brescia.
0: La Sfinge dice no.
9: Possono essere i calzini le cose che si smarriscono di più?
0: In
9: io
0: aereo
9: ne perdo sempre, vivere da capo di ponte.
0: In aereo i calzini non sono in top 10.
10: Ciao Irene da Bra, provincia di Cuneo. Secondo me sono gli occhiali da sole. Ciao.
0: Sono in top 10.

0: Si chiama Passenger, la nuova di Alex Warren, canzone contenuta anche all'interno della nostra classifica. È appena iniziata la settimana, ma noi ci teniamo a ricordarvi che ogni sabato dalle 18 alle 21 qui su Radio Number One trovate la Play One, la classifica con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Torniamo a Charmaine Scicco, la Sfinge è pronta per ricordarvi qual è l'enigma di oggi.
1: Gli italiani smarriscono di tutto, ma nella top 10 degli oggetti smarriti c'è...
2: Ciao a tutti, io direi il cellulare. Saluti da Francesco.
0: Non è il cellulare, Franci.
3: Sono gli occhiali da sole. Claudio e zio Ciano da Palazzolo.
0: Ci sono, cellulari, occhiali da sole, ma la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare altro.
4: Ciao, io penso che l'oggetto più smarrito è il telecomando.
0: Come il telecomando? Cioè ti porti in aereo oppure sulla bus o autobus il telecomando?
5: Ciao Stefano, sono Luigi da Tegnate.
0: Ciao Luigi.
5: Penso che sia cellulare.
0: No.
6: Ciao Stefano. Forse sono le ricevute, no, per giustificare i pagamenti, eccetera.
0: Non sono
6: Anne-Marie Dalecco.
0: Non sono quelle, Anne-Marie. Complimenti per la R. Sono veramente sedotto da questa R.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: L'oggetto più smarrito dagli italiani, secondo me, è l'accendino.
0: No.
4: Buongiorno da Svetlana.
0: Ciao Svetlana. 393-444-0444. L'oggetto che la Sfinge ha addocchiato è nella top 10 degli oggetti più dimenticati o smarriti. Abbiamo detto al primo posto le chiavi di casa dell'auto, al secondo documenti, quindi carte identità, patenti, carte di credito, al terzo lo smartphone, tablet, eccetera eccetera. C'è un oggetto che viene dimenticato tantissimo, soprattutto quando viaggiate, e non me l'avete ancora raccontato.
7: Su Radio Number One, c'è il PN1
8: pomeriggio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: lunedì pomeriggio, questo è il PN1, sono le 15 e un minuto, tra pochissimo torneremo a Sharm el Sheikh dalla Sfinge, ma prima di tornare a giocare con la Malefica ci sono le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella Bassa Sassonia in Germania. La polizia avrebbe fermato 2 sospetti. La situazione è ancora in evoluzione. L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, lo ha annunciato il presidente americano Trump, smentito però dallo stesso governo iraniano. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni, ha precisato Teheran. Diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie provocate dal terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti accertati sono 1450, oltre 50.000 i dispersi. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi e in tarda mattinata, ora italiana, registrata una forte nuova scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana. Promosso agli ottavi, il Canada, proseguono i sedicesimi dei mondiali, alle 19 Brasile-Giappone. Alle 22.30 sarà la volta di Germania-Paraguay. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.
4: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano, mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: l'enigma.
1: Gli italiani smarriscono di tutto, ma nella top 10 degli oggetti smarriti c'è...
2: Secondo me l'oggetto più smarrito dagli italiani è l'ombrello.
0: No, è stato
2: Guido
0: detto
2: da Cremona.
0: È stato detto, non è l'ombrello, mi spiace.
3: Ciao, sono Paola da Como. È per caso il biglietto del parcheggio dell'auto?
0: Non è nemmeno quello.
4: Ciao, Lucia da Torino.
0: Ciao, Lucia.
4: Possono essere gli occhiali da vista o da sole?
0: Non sono quelli.
5: Ciao Stefano, ci sono anch'io oggi.
0: Ciao Mimmo.
5: Mimmo da Bergamo. E il carica cellulare?
0: No.
5: O il cavetto?
0: No.
5: Ciao caro.
0: Non è quello Mimmo.
6: Ciao.
0: Dimmi.
6: Ciao.
0: Ciao.
6: Secondo me è un cuscino da viaggio, il oggetto più smarrito da italiani. Ciao, Natascia D'Aluino.
0: Non è il cuscino da viaggio? Ha fatto un bel tipo di ragionamento, ma non è quello. La Sfinge ha detto no.
7: Way number one, way secondo down. Me è il caricatore del cellulare.
0: È quello in top 10, ma l'oggetto che la Sfinge ha addocchiato è nella top 10, la top 10 degli oggetti più dimenticati o smarriti. Siamo quasi alle battute finali. 393-444-0444 è un qualcosa che forse gli studenti perdono meno, perché viaggiano meno, no? Prendono meno l'aereo, meno... Quindi pensate, cosa hanno gli studenti? Sì.

0: era Villeneuve con Love Me Not, appena sentita qui su Radio Number One. Siete nel pomeriggio Number One con Stefano Federici, come ogni lunedì dalle 2 del pomeriggio alle 5, e all'interno del PN1 c'è l'enigma della Sfinge. E l'oggetto che la Sfinge oggi ha addocchiato è nella top 10 degli oggetti più dimenticati o smarriti. C'è una top 10, abbiamo detto, l'oggetto più smarrito sul gradino più alto del podio, le chiavi. Al secondo i documenti, al terzo lo smartphone, al quarto portafogli, al quinto gli occhiali, al sesto capi d'abbigliamento, sciarpe, guanti, cappelli, al settimo proprio quell'oggetto lì che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi, all'ottavo gli ombrelli, sono stati detti più volte, al nono auricolari, caricabatterie, al decimo libri e naturalmente cose legate al mondo della lettura. E allora qual è quell'oggetto?
1: Il portafoglio. Graziano da Sulzà.
0: Non è quello.
2: Tram, metropolitana. Ciao.
0: No, non ho capito, eh.
2: Ciao Stefano, amore. Vai, vai. Deve essere l'abbonamento.
0: No.
2: Tipo abbonamento autobus, abbonamento tram, metropolitana.
0: Non Ciao. Sono gli abbonamenti.
3: Ciao, sono Elena dalla provincia di Bergamo.
0: Ciao Elena.
3: L'oggetto è il caricatore del cellulare?
0: Non è quello, Ciao. Non è quello.
4: Secondo me è la carta d'imbarco per l'aereo.
0: No.
5: No, buongiorno, no. Radio Number One. Secondo me è la dentiera che perdono in top no. classifica.
0: No, non è quello.
6: Ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Ciao caro.
6: Un caloroso saluto. Potrebbero essere le cuffiette?
0: Non sono quelle.
6: Del cellulare?
7: Gli auricolari?
0: Al settimo posto della top 10, la classifica degli oggetti più dimenticati o smarriti del nostro bel paese.
8: Ciao! Per esperienza familiare ti dico lo zaino. Barbara da Lovere.
0: Signore e signori, lo zaino o la valigia al settimo posto degli oggetti in Italia più dimenticati o smarriti.
9: È lo zaino, Stefano, è lo zainetto, la borsa.
0: Bravissimo, bravissimo Giuliano.
8: Ciao, per esperienza familiare ti dico lo zaino. Barbara da Lovere.
0: Bravissima Barbara.
10: Ciao Stefano, lo zaino, Lori Bardini.
0: Anche Lori Barzizza c'è.
11: Ciao Stefano, sono Maria da Roncaglia. Allora, per me è lo zaino. Ciao.
0: Bravissima, bravissima. Anche lei è riuscita a entrare nella nostra classifica.
12: Lo zainetto. Francesca d'Arcisate.
0: Brava Francesca d'Arcisate.
13: Ciao Ste, ci riprovo. Magari lo zaino. Ciao.
0: Complimenti a tutte quelle persone che hanno risposto lo zaino o la valigia al settimo posto degli oggetti dimenticati o smarriti in Italia. Grazie a quelli che hanno giocato, a tutti voi perché ogni giorno aumentate, sono arrivati

0: della Sfinge.
1: Ma Stema, che bello risentirti in radio.
0: Grazie.
1: Quando ho cambiato il lavoro e c'è tutta la mia vita sballata, quindi anche tutti i miei orari. Non ho avuto più modo di sentirti. Però ti sto sentendo adesso, che bello. Che emozione.

0: adesso è tornata, quindi mi fa molto piacere. Torniamo a noi, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta da 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali. Utilizzi la parola nascosta per definire un gesto, può indicare un comportamento di poco valore, si usa comunemente per definire una sciocchezza o un'azione priva di senno. Qual è?
1: Ciao, la parola è stupidata. Buon pomeriggio da Rachele.
0: Signore e signori, è corretta, la parola nascosta di oggi è stupidata. 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali, si usa comunemente per definire una sciocchezza o un'azione priva di poco senno. Brava.
1: Ciao, la parola è stupidata.
0: L'hai beccata.
1: Buon pomeriggio da Rachele.
0: Brava Rachele, bravissima, complimenti. Stupidata, 9 lettere, sì, è quella.
2: Guido da Cremona.
0: Vai Guido.
2: La parola nascosta nel sarcofago è stupidata.
0: Bravissimo Guido, bravo.
3: Ci riprovo, Edi. Stupidata.
0: Bravissima, stupidata anche da Alex, stupidata anche da Serena. Complimenti a quelli che ce l'hanno fatta. Hanno messo insieme, incasellando il tutto, e hanno detto: ma sì, quelle 9 lettere lì saranno stupidata. Con Beautiful Freaks, Mick. Yeah.

0: dal ritorno di Mecca con Beautiful Freaks. Siete su Radio Number One, come ogni lunedì dalle 2 alle 5 di pomeriggio c'è il PN1. Piccolo break, ma state qui perché tra pochissimo ci sarà il traffico. Su Radio Number One
1: c'è il PN1. Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
2: Ma poverino, una vita che vanno lì.
1: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
2: Certo, che è vicino.
1: È il tuo.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

Milano sulla tangenziale ovest, la 50, vengono segnalate code a tratti tra Quinto De Stampi e Trezzano in direzione di Varese. C'è un veicolo in panne segnalato invece all'innesto con la 8. Anche sulla tangenziale est, la 51, si registrano code a tratti tra via Mecenate e la tangenziale nord in direzione Lecco. Sulla 7 Milano-Genova ci sono code in direzione Milano tra Genova, Bolzaneto e Busalla a causa di lavori in corso. Un altro cantiere attivo tra Isola del Cantone e Ronco Scrive in direzione Genova con personale su strada, quindi mantenete la massima prudenza e attenzione. Attenzione anche per una perdita di carico all'uscita di Genova Bolzaneto, sempre in direzione Milano. C'è un incidente invece sulla 1 Milano-Bologna in direzione Milano tra Casal Pusterlengo e Lodi che causa rallentamenti. Un veicolo fermo invece è segnalato anche tra Modena Sud e Modena Nord, stessa direzione. Un ulteriore veicolo è fermo segnalato tra Reggio Emilia e l'innesto con la A22 in direzione Bologna. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One. 4:29, continua il pomeriggio Number One, come sempre siete in tantissimi all'ascolto. Un abbraccio va alla piccola Penny che ci sta ascoltando, sta facendo le coccoline alla sua padrona. C'è Donato a Piacenza, dei nostri. Che caldo fa, lo so Donato, di portare ancora pazienza fino a mercoledì, poi dovrebbero arrivare dei temporali e portare, diciamo, un'aria leggermente più fresca. Mirko in collegamento da Padova, anche a Padova fa un gran caldo, ci scrive. La Marghe da Pordenone, Francesco in direzione Lugano lungo la 4 che ci saluta. Ciao Francesco, un abbraccio a te e a tutte quelle persone che in questo momento sono al volante.

0: è il titolo della nuova di Rama, appena sentita qui su Radio Number One. Siete nel pomeriggio Number One, sono le 4:33, siamo rigorosamente in diretta e adesso vi accompagno a Tolosa, siamo in Francia, perché un signore si è presentato al pronto soccorso e lamentava dei fastidi. Così i medici hanno detto: vabbè, diamo un'occhiata. Hanno fatto, diciamo, tutti gli accertamenti e questo signore aveva una bomba della seconda guerra mondiale nello stomaco e non sapeva spiegare come ci fosse finita lì. Sono dovuti intervenire, oltre ai medici, anche gli artificieri e i vigili del fuoco, quindi una notte piuttosto movimentata in questo ospedale francese, perché questo signore che si è presentato con una bomba nello stomaco al pronto soccorso, insomma, ha dato da fare a gran parte dei presenti.
1: Beh, ma se uno con una bomba nello stomaco, io l'avrei fatto.

0: su Radio Number One abbiamo raccontato quello che è successo a Tolosa in Francia con questo signore che lamentava dei fastidi allo stomaco, si è presentato al pronto soccorso, i medici sono rimasti sorpresi perché lui aveva una bomba della seconda guerra mondiale nello stomaco e non ha saputo spiegare come potesse essere finita lì quella bomba. Ma tra un pranzo e l'altro,
1: per me ha sbagliato, voleva comprare la bomba calabrese invece ha preso la bomba della seconda guerra mondiale.
0: Dillo agli artificieri che sono intervenuti, poi sentiamo cosa dicono.

0: settimana siamo andati a Tolosa in Francia perché un signore lamentava dei fastidi allo stomaco e in ospedale hanno scoperto che nello stomaco lui tempo fa a quanto pare aveva ingoiato una bomba della seconda guerra mondiale.
1: Pensa Stefano, se la espelleva da dietro.
0: No,
1: faceva saltar giù un palazzo quello lì. Ciao, buona giornata.

0: altri come sempre su WhatsApp al 393 444 0444. Piccolo break e tra pochissimo vi riporterò in discoteca negli anni 90 con una grande canzone scelta dai nostri programmatori.
1: Pomeriggio number one.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
12: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
11: Questo finché non passi a Eolo.
13: E allora tutto diventa più...
11: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Sissy Peniston, era Finally, la grande canzone delle 16:45, ci ha accompagnato nel 1991. Siete su Radio Number One, 11 minuti ci separano dalle 5 di pomeriggio, tra poco le donne al volante, ma prima volevo commentare con voi questa notizia chiara, scritta molto bene, che mi ha particolarmente colpito e ci accompagna sul Garda. Ve la leggo come scritto perché veramente mi ha lasciato così. Desenzano del Garda, botta di culo, questo è il titolo. Ho detto, cosa è successo a Desenzano? Settantenne della zona vince 2 milioni di euro con un gratta e vinci da 10 euro, cioè 2 milioni di euro. Figli e nipoti tornano improvvisamente a trovare il nonno, chissà perché. Si sono ricordati del nonno così all'improvviso. Sarà forse per la grattata, per questi 2 milioni? Nonno, se non sai cosa farne, noi ti aiutiamo, ti aiutiamo noi a spendere questa cifra. Pazzesco. Beh, complimenti a questo signore settantenne della zona di Desenzano, che comunque a 70 anni si è vinto questi 2 milioni di euro, più che meritati. E salutiamo anche i nipoti che grazie a questa vincita sono tornati a trovare il nonno.

0: to you dall'Olanda, Another, con questa canzone che va a chiudere il primo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Se vi è piaciuto, vi aspetto anche domani a partire dalle ore 14 qui su Radio Number One con il PN1 del martedì. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it, in alto a destra le tre lineette, cliccate, riascolta e successivamente repliche. Da Stefano Federici è tutto, a domani.
1: Su Radio Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno Mirwan, ci siamo.
1: Ci siamo, siamo tornate, sono le 17.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Sono 5 le vittime, tutte adulte, della sparatoria avvenuta a Stade, cittadina di circa 50.000 abitanti della Bassa Sassonia, a nord della Germania. Ci sarebbero anche diversi feriti. 2 persone sono state fermate. I colpi sono stati esplosi intorno alle 13.15 dentro o nei pressi di un centro giovanile. Le forze dell'ordine hanno chiesto alla popolazione di evitare la zona. Terremoto in Venezuela, un'altra scossa si è verificata a Caracas oggi. Di magnitudo 4.6. Sono stati ritrovati tra le macerie i corpi senza vita di Enzo Cuomo, 58 anni, la moglie Trini Adriana, 53, e della figlia Isabella, 22enne, di cui si erano perse le tracce. La famiglia originaria di Laviano, in provincia di Salerno, viveva all'ultimo dei 14 piani di un edificio nel quartiere residenziale di Los Palos Grandes. I nonni materni di Gerardo Cuomo, fratello di Enzo, erano morti nel terremoto che nel 1980 colpì l'Irpinia. I soccorritori lavorano senza sosta per rintracciare eventuali superstiti. Il bilancio ancora in evoluzione di oltre 1.400 morti. I dispersi superano quota 50.000. Temperature record in Italia e in Europa. Le città rosse oggi sono 22 nel nostro paese, mentre domani, mercoledì, il bollino rosso contrassegnerà 25 città da nord a sud. A Torino, Napoli, Milano e Roma le massime toccano quasi 40 gradi, le minime sono sopra i 25. L'OMS segnala che in una settimana per il caldo sono morte più di 1.300 persone in Europa per la situazione caldo. Proseguono le ricerche nel lago di Vico per ritrovare Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Roccella. Sabato pomeriggio Luigi Cavallari si era tuffato dalla barca nelle acque del lago per rinfrescarsi. Robot e droni sono in azione, così come squadre di esperti sommozzatori. Mondiali di calcio alle 19, prosegue il quadro dei sedicesimi di finale con la partita tra Brasile e Giappone. Alle 22.30 il fischio d'inizio di Germania-Paraguay. Alle 3 di questa notte, ora italiana, la partita tra Olanda e Marocco. Passiamo al tennis. Wimbledon, in campo ora Jannik Sinner per il primo turno contro il serbo Ketmanovic. Un match fino a qui molto molto equilibrato. In campo adesso anche Dardari contro l'americano Quinn. Nelle femminile subito out Elisabetta Cocciaretto, battuta 2-7-1 dalla cinese Wang Xin. Pallanuoto alle 19.30, gara 3 della finale scudetto tra Ann Brescia e Prorecco. I liguri, campioni in carica, sono avanti 2-0. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il ciclo-raduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.
5: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto. In Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale. Live in una location unica. LP in concerto. Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Siamo noi! Siamo noi, siamo tornate, Lilli!
2: Agnese!
1: Eccoci qua, le donne al volante, e oggi parliamo, cominciamo subito con un corso di studi sociali.
2: Sì,
1: cioè,
2: sì,
1: proprio
2: sì.
1: Facciamo un esperimento, siete tutti coinvolti naturalmente perché vogliamo sapere come ci comporteremmo in una determinata situazione.
2: Una bella situazione,
1: una bella
2: sia chiaro,
1: situazione,
2: diciamolo
1: sì,
2: subito.
1: Sì, sì, una bella situazione, però... sono curiosa, ma proprio tanto, capito? Quindi va bene, insomma, siamo tornate insieme, saluto Virgi.
2: La che mi ha accompagnata.
1: La Virgi, esatto, che ti ha accompagnata la settimana scorsa, e anche Manuela,
2: esatto,
1: che insomma ha fatto la sera nel Number One Classics. Mi sono divertita ad ascoltarla, bravissima. Allora, noi siamo pronte? Vogliamo partire?
2: Partiamo con la musica, partiamo con lui, con Fulminacci.

0: Sua maledetto me, intanto è iniziata la corsa di Sinner in questo al torneo di Wimbledon, proprio oggi la prima partita. Attenzione, perché sta perdendo 2-7-1 contro
1: Kecmanovic.
0: Esatto, sì, 6-4, 6-3, 7-6, insomma vedremo come va questo quarto set. Va bene, intanto noi donne al volante, a proposito, benvenuti a bordo, inizia questo viaggio, abbiamo un sacco di cose da raccontarvi. C'è un esperimento, secondo me, che poi insomma sta funzionando a Minneapolis, dove c'è questo caffè, si chiama Postmodern Times di Minneapolis, e appunto hanno messo in atto un pay what you pay, cioè paga quando vuoi. In cosa consiste?
1: Paga quanto vuoi, esatto. Succede che in questo bar, questo caffè appunto, tu puoi ordinare tutto quello che appunto è disponibile e pagare quanto vuoi tu. La cifra la decidi tu. Puoi anche non pagare se non ti va. Puoi anche dire, vabbè, sai che c'è, che io oggi mangio gratis e me ne vado senza pagare, e nessuno ti può dire nulla.
0: Ed è quello che hanno fatto in molti.
1: Esatto,
0: tra l'altro.
1: Ma chissà perché, sì, mi viene anche
0: come
1: da mai, dire.
0: Esatto,
1: come mai.
0: Cioè, quasi la metà dei clienti ha deciso di non pagare, però nel locale che era sull'orlo del fallimento gli affari sono decollati. Un po' perché c'è quel riflesso anche psicologico, se vogliamo, perché una persona che paga regolarmente ed è abituato a pagare, non fa il furbetto, se paga è più contento con se stesso, insomma si sente più onesto, più e quelli che non pagano invece dall'altra parte di contro si sentono magari un po' così, cioè,
1: certo,
0: però magari se pagavo, però poverino,
1: esatto,
0: non ho pagato, sono andata via, non ho pagato. Sai, quel rimorso insomma che ti può venire se hai un minimo di coscienza. Se non ce l'hai, fai come il 50% che se
1: ne
0: è andato.
1: Se non ce l'hai, alla fine sei un affarista, fai affari personali.
0: Esatto.
1: Ecco, peraltro, a proposito di affari, in questo caffè tutte le consumazioni non pagano le tasse, sono esentasse, perché sono frutto di una donazione, quindi io consumo e faccio una donazione, quindi perfetto, io aprirei un business, io, se vuoi adesso vado a rilevare un locale qui dietro e ci faccio la stessa cosa.
0: Sì, vedrai, fallisci subito, dopo
1: sì,
0: due giorni. Però noi volevamo farvi una domanda.
2: Ma tu?
0: Ma sì.
2: Ma voi?
0: Una domanda che non facciamo
1: mai fatta.
0: Ma allora, dovesse capitarvi di avere una situazione di questo tipo, cioè ti dicono paga quando vuoi, se vuoi paga,
1: esatto,
0: altrimenti prendi e te ne vai. Tu entri in un caffè, prendi un caffè,
1: sì,
0: chiedi un caffè, e cosa fai avendo questa possibilità? Paghi o no? Paghi o no?
1: E quanto paghi a questo punto? Quanto lo pagheresti un caffè?
0: Facciamo un euro per tutti, dai. Un euro
1: però
0: il caffè,
1: puoi decidere
0: per tutti.
1: Tu, quindi.
0: Ah, puoi anche pagarlo 2, 3.
1: Ah, sì. Anche 20 un caffè, se ti fa simpatica la cameriera.

0: questo è Miles Smith qui a Radio Number One, promosso almeno in questa prima fase Sinner, Jannik Sinner a Wimbledon, e batte in 5 set Ketmanovic. E allora il risultato è di 6-4, 6-3, 7-6, 6-2, 6-3, quindi Sinner passa al secondo turno. Tra l'altro è caduto, si è fatto male all'anca, si è fatto male a un piede, era sanguinante anche, però insomma alla fine è riuscito ad arrivare in fondo e speriamo che questo non abbia conseguenze anche nel secondo turno, dove lo ritroveremo.
1: Speriamo, l'ha portata a casa. Noi Donna al Volante invece stavamo parlando dei compiti delle vacanze. C'è Pierluigi che ci dice: io ho insegnato scienze alle superiori per una decina d'anni, mai dato lezioni per le vacanze, al massimo lezioni compiti, al massimo consigliavo delle letture. Comunque lui insegnava scienze, non è che insegnava letteratura italiana, quindi già questa cosa è molto interessante. Poi alla ripresa si faceva un bel ripassone generale tutti insieme,
0: lo schettini della situazione.
1: Non male, non male Pierluigi.
0: Beh, scienze, fisica.
1: Sì, sì, più o meno siamo
0: sì,
1: lì.
0: Più
1: esatto.
0: o meno siamo lì, insomma, bravo, bravo, bravo. C'è chi dice invece che faceva come me, cioè 15 giorni, finita la scuola, mente lucida ancora dai compiti,
1: sì,
0: insomma,
1: certo.
0: dallo studio, faceva tutti
1: i compiti subito?
0: Subito e poi basta, via di andare.
1: Beh, non era male.
0: Poi liberi tutti,
1: vacanze, finalmente vacanze.
0: Poi più aperte niente, naturalmente.
1: Sì, poi a settembre, come si tiene in mano la penna? Non ne ho idea.
0: È vero, perché poi quando stacchi un attimo che riprendi
1: non sai più scrivere.
0: No, ma capita anche a noi quando andiamo in vacanza.
1: Certo.
0: Quando torniamo diciamo: ma com'è che funziona? Com'era questa? Vabbè, di sicuro c'è che torniamo tra poco.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Scarica l'app di Radio Number One,
3: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu,
3: anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: aggiornarvi sulla situazione del traffico. Allora sentiamo che cosa succede là fuori.
1: Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove ci sono code per 7 km tra Brescia Est e la A21 in direzione di Brescia per un veicolo in panne. Ci sono code anche di 8 km tra Desenzano e la A21 in direzione di Brescia per un altro veicolo in panne. Il traffico è rallentato sempre sulla Brescia-Padova tra Verona Sud e la A22 in direzione di Brescia. Sulla A51, la tangenziale est di Milano, attenzione alla pioggia e al vento forte tra l'allacciamento con la 1 e la barriera di Agrate Brianza. Temporale in atto sulla A52, sulla tangenziale nord di Milano e anche sulla tangenziale ovest c'è vento forte e pioggia su tutto il tratto. Pioggia anche sulla 8 Milano-Varese, ci sono code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale ovest e Busto Arsizio in direzione di Varese. Pioggia segnalata anche sulla A5, la Torino-Courmayeur tra Aosta Ovest e Mourget. Sulla strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga il traffico è rallentato per un incidente all'altezza di Nibionno in direzione di Monza. Sulla A36, la pedemontana lombarda, c'è un veicolo fermo tra bivio A8 A36 e bivio A36 A9 in direzione della 9. C'è un altro veicolo fermo tra bivio A36 A9 e bivio A36 A8 in direzione della 8, quindi più o meno stesso tratto, direzioni opposte. Sulla A26 Genova Gravellona Toce c'è un incidente tra Masone e la A10 in direzione di Genova Voltri. Sulla A12 la Genova Rovigignano il traffico è congestionato tra Genova Nervi e la A7 in direzione di Genova. Sulla A24 Roma Teramo ci sono code tra Carsoli Oricola e Castel Madama in direzione di Roma per un incidente. Concludiamo con la A1 Roma Napoli, c'è un incidente tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli.
0: Beh, naturalmente vi consigliamo di mantenere sempre la distanza di sicurezza e la velocità limitata in caso di pioggia e buon viaggio. Viaggio con le donne al volante con Lilli Agnese. Vi ricordiamo che potete ascoltarci non solo in FM ma anche con il DAB e con la nostra app, se non l'avete ancora scaricata. Mannaggia, fatelo subito.
1: Lilli vi viene a cercare a casa e anche in vacanza, uno a uno, anche in vacanza lei si presenta.
0: Certo.
1: Esatto, e dice sei
0: scusi, lei è quello
1: che non ha ancora scaricato.
0: Esatto, male, la scarico io, mi dà il telefono.
1: Esatto, così almeno sappiamo che viene fatto. Molto bene, brava Lili.
0: Beh, quando si dice un servizio,
1: servizio
0: su misura, insomma, veramente.
1: Meglio di così.
0: Harry Styles.

0: There's No More, Harry Styles, il nuovo singolo. Tra l'altro lui durante un concerto a Londra ha avuto un malore dovuto appunto al forte caldo, era sul palco, si è strozzato con l'acqua che stava bevendo ed è crollato a terra, è rimasto un po' così per diversi secondi, poi si è ripreso, però è bruttissimo quando ti va l'acqua di traverso,
1: è terribile. Capita anche
0: Non
1: solo noi comuni mortali, cioè, dai.
0: Esiste un Dio, cioè, voglio dire, che distribuisce
1: a tutti un po' di sfiga ogni tanto.
0: Esatto.
1: Ecco,
0: va
1: bene.
0: Con le donne al volante.
1: Se ce la facciamo.
0: Sì, se ce la facciamo e non ci strangoliamo da soli.
1: Esatto.
0: Con le donne al volante qui a Radio Number One parliamo anche della Svizzera, nostri amici svizzeri, i nostri vicini di casa, che pure loro non ce la fanno più per il turismo di massa, c'è troppa gente
1: perché solo l'anno scorso nel 2025 la Svizzera ha superato i 60 milioni di pernottamenti per il terzo anno consecutivo, vuol dire tutta la popolazione dell'Italia, in un posto molto più piccolo dell'Italia.
0: Sì, tra l'altro ad esempio parliamo dei treni, io mi dicevo mi sposto con il treno.
1: Ok,
0: le ferrovie centrali hanno trasportato quasi 15 milioni di passeggeri nel 2025, il 43% in più rispetto al periodo pre-Covid. Nei momenti di punta i convogli raggiungono un limite di capienza per ragioni di sicurezza. Non è più come una volta, però, quando una famiglia portava due bagagli. Adesso ogni persona ne ha due.
1: Ha due valigie.
0: Quindi fanno scendere le persone e tengono sui bagagli.
1: Sì, praticamente, esatto, perché c'è posto solo per le valigie.
0: Sono stati soppressi posti a sedere per fare spazio ai bagagli.
1: No.
0: E loro dicono, va bene, arriveranno più treni nel 2027, arriveranno questi rinforzi. Però nel frattempo la gente, gli svizzeri non ne possono.
1: No, certo, perché comunque una persona usa il treno anche per andare per esempio al lavoro e se ti trovi di fare slalom tra le valigie non è bello. Stessa cosa, Lucerna l'anno scorso ha raggiunto i 9 milioni di visitatori, che
0: e
1: sono
0: poi,
1: tantissimi.
0: Sì, sono tantissimi davvero. E poi c'è anche quest'altra cosa, che quando un posto viene particolarmente frequentato dai turisti cominciano a nascere, cioè spariscono le botteghe,
1: esatto,
0: e cominciano a nascere i negozi di souvenir, cioè tutte queste cose,
1: l'acchiappaturista,
0: esatto. Ma quando il turista se ne va, chi ci abita non trova più nulla,
1: appunto,
0: non trova
1: appunto
0: niente, mezzi di sostentamento, e non ne possono più, dicono basta, insomma le persone che ci abitano ne risentono tantissimo.
1: Certo. Tutto il mondo è paese, perché lo sappiamo bene,
0: succede
1: anche
0: ovunque.
1: Noi subiamo questa cosa,
0: succede ovunque. Rimanete lì, non vi spostate, che c'è una cosa importante tra poco per voi. Prima però anche Leona Lewis.

0: buon vento per chi viaggia, però attenzione, la Svizzera non ce la fa più, perché c'è altro che overtourism, qualcosa di più grosso, perché troppe persone hanno visitato solo nell'anno scorso il paese elvetico, creando dei disagi nelle città e nelle località più piccole.
1: Esatto, e le persone dicono che non ce la fanno più, ma giustamente. Ma c'è Maurizio che si fa una domanda che qualche volta ci facciamo anche noi.
2: Ma la mia domanda è, prima tutta questa gente dov'era? Sotto i tombini, dentro i tombini? Cioè di punto in bianco vengono fuori tutti. Oh, come mai c'è tutta questa gente in giro?
1: Bella domanda
2: ragazzi. Qui sta arrivando un temporalone.
0: È arrivato,
1: piove. Quindi si gioca.
0: Meglio.
3: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Proprio così, se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per il concerto di Elio e le Storie Tese del 3 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Per farlo però bisogna rispondere alla domanda un po' diabolica della Lilli.
1: Diabolica, mi piace. Allora attenzione cari ascoltatori, incuffiatevi, perché questo è il vostro momento, ok? Ti piace l'intonazione?
0: Sì, voglio così.
1: Qual è lo strumento principale suonato da Faso negli Eli, che sarebbero poi Elio le Storie Tese, insomma.
0: Certo.
1: Gli Eli,
0: perché sono tanti,
1: con due i, insomma, vabbè. Allora, lui, Faso, cosa suona? La batteria, la chitarra, le tastiere oppure il basso?
0: Manda un WhatsApp al 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e anche il tuo nome.
4: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: con la sua Typical Male 1986, grande Tina, questa donna stratosferica con questa grinta straordinaria, quasi come Luisa di Milano. Ciao Luisa.
1: Ciao ragazze, buona serata.
0: Ciao anche a te. E allora, attenzione, perché Radio La Meruana ti regala musica e divertimento. Vi abbiamo regalato, cioè, vogliamo regalarvi questi due biglietti per il concerto di Elio e le Storie Tese di venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Però bisognava rispondere ad una domanda. Qual era questa domanda?
2: Qual è lo strumento principale suonato da Faso negli Elio e le Storie Tese, appunto? La batteria, la chitarra, le tastiere oppure il basso?
0: Cara Luisa,
1: il basso, il mitico Faso suona il basso.
2: Giusto!
0: Vabbè, il basso non è proprio così.
1: Però dai, più o meno.
0: Più o meno. Allora, cara Luisa, chi ci porti?
1: Sicuramente il mio fidanzato, compagno, marito, non so, fidanzato da almeno 31 anni.
0: Perché... Beh, insomma, allora è una cosa rodata.
2: Esatto.
1: Siamo in parola, come si suol dire.
0: Ma ti ha regalato l'anello?
1: Sì, però in un periodo un po' sbagliato, era marzo 2020, quindi no, abbiamo scelto quindi... più avanti di sposarci. Non so se...
2: A data da destinarsi, insomma, vabbè. Prima o poi ci si sposa, sì,
1: vabbè, sì,
2: senza fretta.
0: L'importante è essere felici, poi tutto il resto.
1: Nostra figlia aspetta da mo' di portarci le fedi all'altare, tra 25 anni, quindi non lo so.
2: Ormai ho detto, ragazzi, mi sposo prima io di voi.
0: Vabbè, l'importante, io lo ribadisco sempre, essere felici. Senti,
1: esatto,
0: quando sei lì, mi raccomando, quando tu sarai al Lazzaretto per vedere appunto Elio e le Storie Tese venerdì durante questo concerto, mi raccomando, taggaci, fai delle foto, taggaci,
2: certo,
0: così abbiamo la possibilità di vedere te e il tuo fidanzato. Va bene?
1: Va bene, grazie mille.
0: Ciao Luisa,
1: ciao,
0: buon divertimento e con Radio Number One la musica continua.
2: Esatto, dall'Australia il progetto Tame Impala. Lo ascoltiamo anche qui su Radio Number One, appunto. Questa è la sua Dracula, una canzone per tutti quelli che proprio non amano prendere il sole.
0: In questo...

0: sua, l'unica, qui su Radio Number One.
1: Rimanete con noi anche perché nella prossima ora parleremo, tra le altre cose, anche di errori ortografici. Ci stavamo confrontando, tra l'altro, con io e Agnese, e stavamo dicendo che alcune parole in effetti ti traggono in inganno.
0: Sì, vero.
1: Parleremo proprio di questo. C'entra anche la fonetica regionale, perché ad esempio nel Lazio tutte le doppie,
0: certo,
1: cioè hanno tutte... cioè tutto
0: dipende
1: doppio,
0: anche dal dialetto, che
1: tutte le doppie a Roma
0: anche quadruple, non solo doppia, assolutamente.
1: Vabbè, insomma, parleremo di quello, state lì.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante,
3: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: al volante qui a Radio Number One. Che ore sono?
1: Le 19 in punto.
0: Di già.
1: Sì.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Number One Notizie.
4: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i tentativi di licenziamento presentati dal presidente Trump contro Lisa Cook. La donna rimane a far parte del Consiglio dei Governatori della Fed. Il collasso dell'industria automobilistica tedesca con la chiusura di 4 stabilimenti in Germania e il licenziamento di 100.000 persone, come annunciato da Volkswagen, avrà conseguenze a livello europeo e italiano, lo prevede il ministro delle imprese Urso. La crisi è strutturale, serve un piano per rilanciare il settore, è la replica del responsabile economia e finanza del PD, Misiani. Occhi puntati su luglio, che si preannuncia difficile per chi dovrà viaggiare. Secondo il calendario degli scioperi pubblicato dal Ministero dei Trasporti, si inizia già domenica 5, quando saranno previsti diversi scioperi nel comparto aeroportuale. Chiusura di seduta in lieve calo per la borsa. Piazza Affari a fine giornata lascia sul terreno 2 decimi di punto. Lo spread BTP Bund si attesta invece a quota 74.
5: Negli GV Club in Sardegna.
6: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: ragazza, che stile! Sienna Spyro con Material Lover qui a Radio Number One con Lily
1: Agnese,
0: le donne al volante, per parlare anche di errori ortografici con quelle doppie che si mettono, si tolgono, insomma non si capisce molto bene. Tra l'altro anche la Treccani è intervenuta dicendo che soprattutto negli errori più comuni, gli errori che facciamo sono legati anche alla fonetica del territorio, no? Delle
1: esatto.
0: varie regioni. Ci sono regioni, ad esempio, come...
1: le regioni Lazio, sì, le regioni del centro-sud che tendono a raddoppiare appunto le lettere nelle parole, mentre quelle del centro del nord tendono proprio a toglierle, quindi a raddoppiare invece che raddoppiare.
0: Perché noi siamo sintetici,
1: noi sintetizziamo, certo.
0: Abbiamo il dono della sintesi, e quindi togliamo e non mettiamo.
1: Siamo un po' braccini corti, dobbiamo risparmiare esatto. anche sulle esatto. lettere.
0: Ad esempio, uno degli errori classici è quando scriviamo soprattutto.
1: Esatto.
0: Perché soprattutto ci vanno 4T. Soprattutto 2T.
1: E poi 2T. Esatto.
0: E invece c'è un sacco di gente che scrive soprattutto.
1: Sì, è come se fossero due parole insieme.
0: Esatto. Soprattutto. Esatto.
1: Sì.
0: E quindi molti non mettono le T. No, e quindi questo è uno degli errori più comuni. Però ad esempio, come scrivi tu grattugiare?
1: Grattugiare. Perché vedi già come lo dici, grattugiare. In verità sarebbe sbagliato.
0: No, è sbagliato.
1: Eh sì, perché la G non ha il raddoppio, quindi è grattu con due T, grattugiare.
0: Grattugiare, che suona malissimo, perché alla fine a noi piace di più grattugiare.
1: Sì, sì, noi ci vogliamo le doppie, ok?
0: Esatto, però qui la doppia non ci va, quindi è grattugiare con una G soltanto. È eccezionale, molti scrivono eccezionale con la doppia Z.
1: Sappiamo che non va.
0: La doppia C ci va, ma è la doppia Z, no.
1: Eccezionale.
0: Eccezionale, e lì è tutta colpa. È tutta colpa di Abatantuono.
1: Esatto,
0: sì, lì è tutta colpa di Abatantuono. Anche accelerare.
1: È vero.
0: Accelerare, noi diciamo accelerare, cioè quando lo diciamo, diciamo 2C e 2L, e invece in realtà è accelerare
1: con
0: una
1: L sola. Accelerare, esatto, perché celere vuol dire dal latino celer, veloce, e quindi rimane con una L sola e non c'è il raddoppio.
0: E poi appunto ci sono esempi di cui parlavamo fuori onda. Dove vai?
1: Esatto.
0: Con due V davanti,
1: sì,
0: alla vai.
1: Cioè
0: no?
1: il
0: dove
1: raddoppio
0: vai?
1: Non solo delle lettere dentro la parola, ma anche all'inizio della parola stessa. Quindi per esempio nelle regioni come Lazio, nelle regioni del centro e del sud, magari dici da casa, come se fosse una parola unica senza lo spazio.
0: Da dove
1: casa.
0: Ci ascolti? Da casa.
1: Invece non è da casa, però è tutta una cosa, insomma, perché lo senti così.
0: Sì. Che bel mondo l'Italia.
1: Devi andare molto a dritto.
0: È un bel mondo l'Italia, cioè, quindi mi piace questa immagine, capito?
1: Sì.
0: The Avenir con Castle in the Snow.

0: atomici, nucleari, sorry, scusa, lo sento un po' quello che dici quando sbagli a scrivere delle parole, ma perché? Perché si è abituati, hai un orecchio ormai abituato a, insomma, un po' la lingua dialettale, ecco, e quindi magari capita che puoi mettere delle doppie in una parola oppure togliere completamente la doppia, dovrebbe esserci.
1: Sì, parlavamo di errori ortografici, c'è chi dice, vabbè, ma cosa vuoi che sia aggiungere o togliere una lettera?
0: Aggiungere, vabbè, insomma, tu aggiungi.
1: Esatto, insomma, poi sono arrivati tanti esempi, c'è chi dice subito.
0: Ah, certo.
1: Subito, invece di subito, subito. Oppure il giubileo.
0: Il giubileo.
1: Beh, l'abbiamo sentito tante volte dire, anche durante le interviste, il giubileo.
0: L'importante è che non lo scrivi con due G a questo punto. Sì,
1: oh,
0: sì.
1: Tanta roba.
0: Esatto.
1: Tanta roba.
0: Però attenzione, perché per esempio abbiamo detto che eccezionale vuole una Z sola, come tendenzialmente il raddoppio della Z non c'è. A parte quando ci sono delle parole che finiscono in iere, vogliono sempre la doppia Z, come corazziere, tappezziere. Questo dovremmo saperlo, però non sempre è così scontato.
1: È vero. Poi sull'accelerare di cui parlavamo prima, molti dicono che nel momento in cui tu dici accelerare, ti viene da scrivere accelerare.
0: Certo, con due L.
1: E quindi invece no.
0: È vero. Beh, stessa invece cosa, no. Per esempio, con il colluttorio, che sono due L e una T.
1: Sì.
0: Però tanti dicono colluttorio con due T. Perché ti viene? Perché è un po' più, forse è quasi una filastrocca. Colluttorio.
1: Sì, ti viene più colluttorio.
0: Più musicale.
1: Colluttorio, sì, esatto. Insomma, ci sono
0: mille esempi
1: che si potrebbero fare. Ci fermiamo qui?
0: Beh, se vuoi.
1: Cominciamo a scrivere nella maniera corretta.
0: Esatto,
1: e poi facciamo una seconda puntata, ok?
0: Potremmo.
1: Andiamo.

0: Sono così normali, eh?
1: Esatto, no, però diciamo che da, oggi siamo passati velocemente, direi da, dal 48, che non è un casino, ma è la temperatura, a praticamente 27 o 28 che abbiamo in questo
0: è
1: momento.
0: Un clima un po' lunatico.
1: Esatto, è lunatico, anche se.
0: C'è sole.
1: Stasera mi sa che. Stasera è meglio che niente. C'è anche Gabbani su Radio Number One. Summer Funk.

0: Gioia, Francesco Gabbani, Summer Funk, state lì perché tra un attimo primo spazio del dedicato.
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo me
3: sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te...
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: E come sempre a quest'ora dell'Happy Hour diamo un'occhiatina alla situazione meteorologica che sta da venire nella giornata di domani grazie ai nostri amici di Trebi Meteo. Allora, attenzione al nord, soleggiato al mattino, mentre al pomeriggio qualche temporale sulle Alpi in propagazione serale nelle pianure centro-occidentali. Attenzione al centro, tempo stabile e soleggiato pur con qualche formazione di locali rovesci, mentre al sud tempo generalmente soleggiato ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi. Per restare sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
2: Lunedì 29 giugno 2026, mentre aspettate un altro venerdì, ci siamo noi, quelli dell'Happy Hour, Luchino e Gabro, a tenervi compagnia dalle 20 alle 22 per tutta la settimana, ovviamente su Radio Number One, che potete trovare anche su tutti quanti i social, Instagram, TikTok, Facebook. Dateci un'occhiata, pubblichiamo ogni giorno tantissimi video, per esempio le interviste o tutto ciò che facciamo nel dietro le quinte. C'è anche un nuovissimo canale broadcast su WhatsApp per rimanere aggiornati 24 ore su 24. Noi dell'Happy Hour iniziamo subito con il primo spazio del dedicato. Chiedete la vostra musica al 393 444 0444.

0: fatta.
1: Do not believe.
0: Beati the primes and the ultimes. Yes. Va bene, buona serata, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Qui alziamo il livello qui e non dall'altra parte. E attenzione, perché qui ci sono anche le vostre canzoni, quelle che selezionate attraverso il nostro numero di WhatsApp.
1: Che ricordiamo al volo, il 393-4440-444. C'è la musica? Sì, ma solo per i più veloci.
0: Ma certo, come il

Che fu, era il 1982, si chiama Gary Lowe, era italianissimo tra le altre cose, e questo era You Are a Danger, che Luigi è andato a ripescare e abbiamo ritrovato questa canzone tra le altre cose, una delle tante canzoni etichettate sotto un'etichetta che si chiama Disco Magic, nota a tutti perché pubblicava diversi prodotti, tra i tanti c'era anche P. Lion al tempo, Happy Children e tanti altri che hanno fatto la storia della musica in quel periodo, si è parlato degli anni 80. Buonasera

0: aveva un video girato in Giappone. Abbiamo collegato la cosa io e il signor Gabriel, stavamo dicendo
1: vero.
0: Che è praticamente la partita come
1: Brasile-Giappone, nei mondiali ha pareggiato il Brasile 1-1, vediamo chi vincerà.
0: Vediamo se ci berremo un caffè, dai.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Invece che caffè, io magari se ci beviamo anche, cioè mangiamo un sushi, un sashimi, va bene uguale, no? Al posto del caffè, no?
2: Per me, guarda, mi trova sempre, noi, sempre le d'accordo.
1: Per noi è uguale. Per noi è uguale, sia che vinca uno o l'altro, giusto? Diciamo le cose come stanno.
2: Ma io tifo qualcosina, no, però allora so lei che lei da grande appassionato.
1: Io sa che sono resta appassionatissimo, neutrale, quindi io mangio qualsiasi cosa, basta che mi danno da mangiare. Guarda.
3: Lanciamogli ma contro perché? Il nostro robot.
4: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io.
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Radio Number One presenta... Dedicato.
12: Signor Gabbro, finalmente arriva il secondo.
13: Non mi meraviglia, mio signore.
12: No, no, il secondo non era il secondo. Cioè,
14: lui pensava al secondo gol tra Brasile e Giappone, no, ma perché è distratto. No, sai che guarda la partita, dirà, l'ha visto. Invece che cucinare.
12: Invece che cucinare, guarda, cioè, non era il secondo. Cioè, ma non è il secondo quello che si mangia.
13: È impossibile. È impossibile.
14: Ma forse perché è fatto di metallo, non ha mai fame, allora pensa che siamo così anche noi.
12: Buona serata, benvenuti.
15: Dai, che beviamo qualcosa.
12: Ma perché, Berti? Al secondo spazio dedicato, diciamo, non
14: dedicato
12: ci
14: a voi che potete scegliere la vostra canzone preferita mandandoci un messaggio WhatsApp. Preferiamo il vocale al 393 444 0444.
12: Poi se volete fare anche il consonante va bene uguale. Allora attenzione, salutiamo il signor Maurizio, c'è una canzone per lei.

Questa è You're Ready for Love 1979 nella prima versione, tra le altre cose, perché c'è un segreto su questa canzone. Nel 79, quando venne pubblicata questa canzone, passò un po' in secondo piano, inosservata, tra le altre cose, perché faceva parte di un progetto. Ma poi si riscoprì a seguire nel 2003, perché fece parte di uno spot pubblicitario per Sky Sport e tornò in auge. Pensa un po' te.

0: Go, Drop Dead, Radio Number One. Ha visto? Alessia ha scritto un messaggio, ha detto: finalmente ho spento l'aria condizionata, sono a Milano.
1: Stasera è un po' più fresco, meno male, stasera, finalmente.
0: Ha visto? Stasera è un po' più fresco. Che...
2: Però si poteva far meglio.
0: Ma si poteva far meglio cosa? La danza della pioggia.
1: Ora le porti i pinguini, Berti.
0: Mamma, Berti, per favore. Salutiamo anche il signor Massimo, che nel frattempo ha affittato una barca. Dice: ma no, dai, non esageriamo, dai, non è che ha piovuto così tanto, diciamo. Che ti

0: sì, buona serata, questa è la number one. Nell'informarvi che il prezzo del gas oggi chiude in netto rialzo, quindi evitate di usare il gas. Attenzione perché tra un attimo torniamo con la seconda ora dell'Happy Hour.
1: Cerchi.

0: Sono le 21 in punto, buonasera a tutti, questa è Radio Number One.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.

0: guardare, cosa sta guardando? Cos'è che sta guardando?
1: La S di Samira.
0: Ma la S di Samira che cosa? Cosa che sta guardando? Sta guardando la televisione.
2: Allora sai che è sempre così, probabilmente è appassionato o vuole diventare un nuovo volto della televisione italiana. Le dico la verità, lasciamolo andare che ce lo leviamo dai piedi.
0: Lei potrebbe andare, sa dove?
3: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Buona serata, seconda ora insieme. Buona serata, non so cosa stiate combinando, anzi fatecelo sapere, perché qual è il problema, siamo a disposizione per, giusto appunto per...
4: Non ci abbiamo appunto, più spazi,
0: niente, niente, non ci abbiamo più spazi.
2: Primo giorno della settimana, esauriti come noi, gli spazi tornano puntuali domani alle ore 20.
0: Però ci abbiamo ancora delle canzoni che voi ci avete chiesto nell'arco di questo, qualcuno era riuscito a... buonanotte. Qualcuno riuscirà a ritrovare la sua canzone all'interno di questa prossima ora. E allora salutiamo anche Erika che voleva una canzone. La canzone, eccola qua.

0: on Fire, Alicia Keys, 2012. Oh, un'autocelebrazione del personaggio di Alicia Keys, perché dice che stava leggendo una sua vecchia intervista quando scrissero che questa donna diventerà un fuoco. Infatti è diventato poi quello che è diventato Alicia Keys. Tra le altre cose ci sono delle curiosità su questo brano, e tra le tante sicuramente il fatto che è un po' un purpurì, è un mixing di diverse hit di altri tempi, nel senso che prende un po' parti, mettiamola così, passatemi il termine, ci sono parti rubate di un grande come Billy Squire, per un pezzo che pubblicò nel 1980 che era The Big Beat, che poi prende parte di questa canzone. E pensate un po' voi, che magari non ve ne siete accorti perché non eravate così attenti, però se non ci stai attento non lo cucchi, c'è niente da fare. Ci sono degli accordi e una nel pre-ritornello di questa canzone che fanno parte di Take My Breath Away, ricordate quello di Berlin, di, che praticamente faceva parte di Top Gun, ecco, che era pubblicazione del 1986, e c'è un po' il purpurì di queste intenzioni all'interno, tanto che gli autori dei brani precedenti sono stati presi in considerazione all'interno della produzione di questo disco, e quindi il brano è firmato anche da loro. Ringraziamo l'amica, come si chiamava? Aspetta che l'ho perso il treno qui, aspetta.
1: E porta, dai, altissima Erika, qualità come sempre. Okay. Brava Erika.
0: Ciao Erika, buona serata, e questa è la tua canzone. Adesso arrivano anche Sister Sister con i cavalli, solo loro.

0: volte quella di Mahmood, pensi lei 5 cellulari, già uno non riesco a gestirlo, si figuri 5 come siamo messi.
1: Lei ne ha mezzo.
0: Io ho mezzo, ne ho mezzo, io giusto appunto.
1: Ma le fa le foto?
0: Sì, me le faccio, vado in stazione a farmele.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat, Radio Number One. Buona serata, cosa state combinando in questo lunedì sera, dove è stato particolarmente uggioso sulla città di Milano fino a un'oretta fa, indicativamente, a Spagna, no?
1: Adesso alle 22, quando noi finiamo e andiamo a casa, sicuramente arriverà un'altra ondata.
0: Ho scattato l'arietta, io sono stato bravo, sono lasciato a casa la moto stasera.
1: Io solo quella.
0: Sono venuto con l'elicottero e quindi. Sono venuto un passaggio. A proposito di elicotteri, di inquinamento, di umanità, prima parlavamo della trovata, della genialata, giusto per stare un attimo tranquilli, che metteranno questa scatola nera appunto nel bel mezzo di una foresta, giusto?
1: Sì, in Tasmania, per controllare l'evoluzione, no, del cambiamento climatico.
0: Esatto. E allora, giusto appunto, così chiacchierando, saltano all'occhio alcune notizie, tra le tante il fatto che pare che il 10%, giusto, della popolazione mondiale, mi corregga signor Gabro,
1: lei non sbaglia mai,
0: praticamente produce dei trilioni di milioni di miliardi di monnezza. Questa è la sintesi, no?
1: Però sì, poche persone, i più ricchi ovviamente, esatto, inquinano tantissimo, un po' come quando nei gruppi di WhatsApp da 300 persone sono sempre i soliti 5 a mandare milioni di messaggi.
0: Esatto, più o meno sempre, più o meno il concetto è lo stesso. Infatti un amico mi raccontava che qualche tempo fa è andato a Bali, non a Bali vecchia, quella di Cina,
1: Bari is the Bay.
0: No. E mi raccontava che effettivamente là c'è un'altra situazione a livello di vita, in tutti i sensi, e lì si vive concretamente quello che poi è la realtà della natura, no? E lì sinceramente dice, io che produzione di monnezza fanno questi? Cioè, nel senso che sì, fanno delle cose naturali del tipo che ok, mangiano della frutta, la frutta però è biodegradabile, le bucce, certo, le butti via e via dicendo. Poi certo, un minimo di situazione di inquinamento viene creata anche da certe zone, però effettivamente il grosso, mettiamola così, della produzione di che poi inquina il pianeta è data dai punti che sono maggiormente sviluppati, dove purtroppo ci sono le grandi città e noi facciamo parte di quella roba.
1: Una piccola percentuale che fa tutta la sporcizia del mondo.
0: Pensi un po' lei che, guardi, non

0: Houston, Radio Number One, buona serata, benvenuti. Tra un attimo un altro appuntamento dedicato a voi.
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
2: Ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: benvenuti.
1: Cin Chun Chan.
2: Secondo me anche lei stava guardando la partita del Giappone, però ora dice il cinese.
0: Quel cinese, se c'è la partita del Giappone, non c'entra niente il cinese.
1: Sto imparando il cinese.
0: Niente, ho capito, niente, glielo spieghiamo la prossima volta, che tanto va bene uguale.
2: Fa anche due ravioli?
0: Sì, adesso non lo so, mangeremo qualcosa stasera, Ganda?
3: È impossibile.
0: Niente, come al solito. Avremo dei problemi in cucina, no?
4: Non abbiamo più riserve energetiche, né possibilità di procurarcele nella galassia.
0: Va bene, troveremo altre cose da fare.
5: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti, no.
2: È sempre il solito, ma tutti quanti.
0: Non una cosa, non niente in questo locale, veramente. Allora, attenzione, perché non ci abbiamo più spazi, come dice il buon Berti, che guarda che si sta parlando con la barista.
6: Non ci abbiamo più spazi,
0: sì, non abbiamo, l'abbiamo già detto noi, guardi. Però quelli che se li sono accaparrati fino a poc'anzi, qual è il problema? Nessuno. Ahimè, vogliamo salutare un po' di persone che magari stanno provando in questo momento. Salutiamo anche Giulia. Buona serata anche a Elena. Buona serata a Claudio. Buona serata anche a Stefania. Agli amici che stanno messaggiando cercando di richiedere la loro musica. Ma ahimè, non ci abbiamo più degli spazi, come si usa dire.

0: altre cose scritto dal buon Bruce Springsteen, che avrebbe dovuto inserire all'interno del suo album, però nello studio accanto c'era lei che cantava e stava producendo il proprio, e disse: questa canzone potrebbe cantarla Patty. Infatti poi la cantò lei, ed effettivamente una delle canzoni che poi aprì il cuore di diverse persone. Gli ultimi, quelli che non sapevano chi fosse Patty Smith, l'hanno scoperta negli ultimi anni guardando su Rai 3 fuori orario, perché questa era la base della sigla di quella trasmissione notturna per i nottambuli, metti il caso che uno si è distratto. Era proprio quella lì, era proprio quella di Patty Smith, era Because the Night. Radio Number One, buona serata, benvenuti qui. Questo è l'appuntamento dell'Happy Hour, c'è il signor Gabbro.
1: Ci siamo fino alle 22, una mezz'oretta ancora con noi. Adesso c'è anche

0: capolavori di Sam Smith, Diamonds, bellissima dal 2020 in questa serata. Benvenuti in questa Radio Number One, questo è l'Happy Hour, signor Gabriel, ce lo dica lei.
1: Ce lo dico io, l'Happy Hour fino alle ore 22, poi dopo torna Lilly dopo una settimana di pausa con il Number One Classics, un grande viaggio anni 70, 80 e anche 90.

0: Allora, la leggenda narra che Lady Gaga e Bruno Mars di notte si telefonavano per scrivere questa canzone, Die With A Smile, praticamente che faceva parte della colonna sonora di un film. Diciamolo. E di notte si chiamava, dicevo, guarda, mi è venuta un'idea per questa canzone. E la canzone era questa qua, bellissima comunque sia, no?
1: Bell'incontro, assolutamente, ma anche musicale.
0: Incontro di che cosa?
1: Bel progetto. Ma,
0: guarda, bella serata, così.
2: Mi trova ingrassata.
0: Ma, lasci stare. Happy
3: hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Signor Gabro, è l'ultimo.
1: The last, è arrivato anche per stasera l'ultimo last. Giro.
0: E pensi che non è neanche al limone?
5: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Eccolo qua che è arrivato.
1: Non ho controllato i conti, non lo so, le do fiducia.
0: Guarda, Berti, stasera può andare, poi adesso segniamo tutto, va bene?
5: Ciao ragazzi, sì. Ci beviamo domani,
0: Berti, come al solito. Va bene, salutiamo gli amici che stanno messaggiando ancora ai me. Purtroppo non ci abbiamo più spazi, come giustamente ha ricordato il signor Berti precedentemente. Ma attenzione che domani sera saremo ancora qui con l'appuntamento, diciamo.
1: Dovete scriverci alle 20 in punto. Quando diamo il segnale orario, voi iniziate a mandare i messaggi, esatto, a chiedere il vostro brano.
0: Se no, dopo.
2: A righe o a quadretti?
0: Allora, niente.
1: È fatta così.
0: È fatta così. Va bene, questa di chi è? Ah, eccola qua. Allora, salutiamo Sabrina.

grande voce quella di Chrissy Hynde, che poi scrisse anche questa canzone nel 1994, e tra le altre cose questa canzone fu ripresa più volte in diverse situazioni, e io sottolineerei particolarmente quando fu ripresa da Shakira nel 2010 in funzione di una raccolta fondi per il terremoto che colpì Haiti al tempo. Quindi direi che è una di quelle canzoni che ha fatto la storia della musica, anche questa in questo caso. Siete su Radio Number One, questo è l'Happy Hour, quasi addirittura d'arrivo.

0: Katy Perry di questa canzone.
1: Volevo ruggire, ma sono quasi le 10 e l'energia è poca.
0: Niente, oggi è l'inizio settimana, ragazzi.
1: Abbiamo iniziato col botto.
0: È una settimana così, non è mica colpa di nessuno. Cioè, possiamo fare.
2: Posso avere un aumento?
0: No, ma perché non è che perché adesso inizia la settimana, diamo gli aumenti così. Va bene, niente, già c'è Berdi che va via senza pagarci, ma che solo che diamo gli aumenti anche a lei, siamo a posto. Siamo

0: foto carina.
1: Ce ne andiamo.
2: Donne.
0: Ma donne cosa? A proposito di donne, tra un attimo arriva la nostra Lilli per Number One Classics, vero signor Gabbro?
1: Anni 70, 80, 90, tutti i più grandi successi qui su Radio Number One. Noi ci vediamo domani, ci sentiamo domani, signor Lucchino.
0: Diciamo che ci sentiamo domani a partire dalle 20, perché domani c'è l'Happy Hour. Voi state lì, ascoltate ovviamente la nostra Lilli e ovviamente fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi.
3: Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: musica da ascoltare insieme. Questa è Radio Number One. Sono le 22 e un minuto.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Se durante il giorno vi siete squagliati, proviamo a rinfrescare le nostre serate con Number One Classics. Per 60 minuti avremo i brividi con la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Liliana Russo, Lilli, una donna al volante, e a tutti buona serata. Il viaggio inizia con i Pet Shop Boys.
1: Number One.

Pennant dei Pet Shop Boys scrisse It's a Sin nel 1987, ricordando anche gli anni in cui studiò in un collegio cattolico e la rigidità dell'insegnamento ricevuto. Nel brano c'è tutta la sua frustrazione di ragazzo giovane e ribelle. Non poteva iniziare meglio il primo appuntamento della settimana con Number One Classics. Io sono Lilly, grazie per esserci, e saltellando tra un decennio e l'altro è il momento di Isaac Hayes e Tim from Shaft. Era il 1971.

ascoltiamo gli 883, come fare un tuffo in piscina. La sensazione di freschezza e di gioia che ti rimane addosso è davvero unica. Non solo ci sarà il loro ritorno in TV ad ottobre, come sappiamo, con la seconda stagione di Sky dedicata agli 883, ma Max Pezzali continua il suo tour di concerti da tutto esaurito e anche Mauro Repetto, l'altra metà degli 883, è tornato con un singolo. Ancora tanto successo per loro, che abbiamo ospitato nel Number One Classics con la regina delle celebrità. Nel 1982 uscì la ballad dei Chicago, Hard to Say I'm Sorry, ed entrò subito in classifica. Everybody.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.